Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa: sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

What's that? What's that? What time? All right.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Fulvia degli Innocenti e scrivo storie, un po' vere e un po' inventate, come quelle di Al Voto, un albo illustrato pubblicato da Edizioni Lapis con i disegni di Lucia De Marco.
2: Sì, perché è proprio una cosa bella andare a votare e soprattutto lo era la prima volta che le donne hanno potuto farlo. Esattamente 80 anni fa, il 2 giugno del 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere se volevano ancora la monarchia, cioè un re, oppure volevano che l'Italia diventasse una repubblica. In quell'occasione anche le donne, per la prima volta nella storia in Italia, poterono votare. Bianca, ovviamente una bambina, e non può ancora andare a votare, ma segue l'evento con trepidazione, con gioia e anche con uno spirito di gioco, perché la mamma andrà a votare, la mamma e anche il papà. E quando capisce un po' come funziona questa cosa del votare, le schede elettorali, l'urna, la cabina, il segreto, pensa che sia anche un gioco molto bello e lo propone alle sue amiche. Giocare a votare è solo un gioco in quel momento, ma quando diventerà grande, quando diventerà anche lei maggiorenne, potrà farlo sul serio. Per il momento Bianca si accontenta di accompagnare i genitori in questa Milano a festa verso la scuola, che è un seggio elettorale, aspettare che papà e mamma entrino nella cabina e poi scoprire insieme a loro, niente meno che al cinema, perché allora solo al cinema si potevano vedere e sentire le notizie, chi avrà vinto tra Repubblica e Monarchia. Ovviamente lo sappiamo, ha vinto la Repubblica e da quel giorno, il 2 giugno, è festa nazionale. I bambini, gli studenti non vanno a scuola e ci ricordiamo le nostre origini, come siamo nati, grazie al voto di tutte e tutti i cittadini italiani e un giorno anche grazie al vostro.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

サンドイッチ。

Già arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo, io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò

aggregati se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto, tutto quello che me va,

0: al meglio del Colosseo. Ci avrò il bus al Vinci al museo, e già.
1: Ciao bambini, sono il Gatto Disco e questa è la mia canzone.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Ma voi avete un animale a casa? Un gatto, un cane, un canarino, un criceto? Ecco, io avevo una bellissima cagnolina che si chiamava Nina. E la cosa che mi piaceva moltissimo era la sua voglia di giocare. Poi era una vera ghiottona e devo dire che aveva anche un bel caratterino.
1: Hai caldo, Armandino?
0: Ecco, a proposito, è arrivato un altro che ha un bel caratterino. No, Crude, non ho caldo e non chiamarmi Armandino.
1: Allora forse hai freddo, Armandone?
0: Va bene, chiamami Armandino. E comunque no, non ho né freddo né caldo.
1: Sei sicuro?
0: Sì!
1: Non urlare che ti va via la voce. A proposito, ce l'hai la maglia di lana?
0: No, non ce l'ho la maglia di lana. Perché non me ne procuri una?
1: Ah certo! Vado subito a tosare le pecore dell'India, sono le migliori.
0: Ecco, vai. Allora vai in India a tosare.
1: Faccia in un baleno, torna subito!
0: Ui, se n'è andato. Posso dire una cosa? Che da quando Crude è diventato buono, la vita sta diventando impossibile.
1: Armandino?
0: Crude? Ma sei già tornato?
1: Certo, quando devo fare una buona azione sono velocissimo.
0: Anche troppo, eh?
1: Veloce e pieno di iniziative. Vuoi sentire la mia prossima missione bontà?
0: No, grazie, arrivederci.
1: Beh, visto che insisti così tanto, te la dico.
0: No, io veramente...
1: Sì, lo so che lo vuoi sapere. Tu sai che la vita nelle grandi città talvolta non è facile per i bambini e le bambine.
0: Lo so bene, certo.
1: Mancano gli spazi per giocare.
0: È vero.
1: Il tempo da passare con gli amici,
0: sì,
1: per parlare, divertirsi.
0: No, è verissimo, Crude. Per fortuna però ci sono i libri, la radio, come Radio Kids, gli amici, gli animali domestici. Ne stavo giusto parlando prima che tu arrivi.
1: Bravo Armanduccio! Gli animali domestici,
0: sì,
1: qui ti volevo.
0: Sì.
1: Sono dei veri e propri amici,
0: certo,
1: di cui bisogna avere cura e con i quali si può avere un rapporto profondo di vero affetto.
0: Crude, sei una continua sorpresa. Non sempre una bella sorpresa, però...
1: Guarda che anche su Cotta abbiamo a cuore questi piccoli amici. E ora ascolta la mia nuova buona missione.
0: Ecco, a questo punto, quel piccolo pruritino dietro l'orecchio destro che mi prende sempre quando stai per compiere una buona azione, inizia. È come un brutto presentimento.
1: Non fare lo sciocchino, ascolta bene. Farò alla maniera di Cotta, il mio pianeta. Ogni bambino della Terra avrà il suo piccolo amico a quattro zampe o più, vedrai.
0: No, aspetta.
1: No, devo andare, scusa, mi devo preparare. Vai, ciao, torno subito! No,
0: aspetta, Crude! Ma che vuol dire quattro zampe o più? Però, sembrerebbe una buona azione regalare a ogni bambino un animale da accudire. Insegnare ai nostri piccoli ad aver cura dei piccoli degli altri abitanti della Terra, insomma degli animali, è bello, è importante, educativo, è meraviglioso. Se non fosse per quel piccolo pruritino che sento dietro l'orecchio destro che mi fa sempre un po' preoccupare.

0: Sicuro di non avere troppo caldo, Armandino?
1: No, ti ho detto di no, anche prima.
0: Non ti agitare che poi mi sudi.
1: Ehi, ehi, lassù nello spazio, mi sentite? Pianeta Kot, per favore ridateci il crud cattivo!
0: Impossibile, ho cambiato vita ormai. Il crud cattivo è un vecchio ricordo. E ora te lo dimostro. La mia buona azione è pronta. I bambini sono stati convocati. Gli animali domestici sono tutti nella mia astronave, la Starspec. Bravo, e tutto sta filando liscio.
1: Ma certo che ci sarà una bella confusione sulla Starspec, tra cani, gatti, criceti, uccellini.
0: Che vuoi dire?
1: No, voglio dire che deve essere divertente avere in giro tutti questi animali, dei gattini.
0: Per carità!
1: Dei cagnolini.
0: Ma non scherziamo!
1: Pesciolini.
0: Ma non sia mai!
1: No, ecco. Adesso il piccolo prurito dietro l'orecchio destro è diventato un gigantesco piccolo prurito. Scusa, Crude, ma tu esattamente che cosa intendi quando dici animali domestici del pianeta Kot?
0: Ma quello che intendono tutti.
1: Ah, meno male perché...
0: coccodrilli, pitoni,
1: no.
0: Tigri inferocite,
1: no.
0: Rinoceronti furiosi, squali.
1: Squali?
0: Insomma, tutte quelle piccole dolci creature che squartano,
1: no.
0: Mordono, divorano.
1: Ma tu stai per affidare queste bestie pericolose a dei bambini?
0: Dici che è pericoloso per quelle povere bestiole?
1: Ma no, è pericoloso per i bambini. Sei un incosciente.
0: Basta così, non c'è tempo da perdere. Vedrai se ho ragione o no.
1: Ma come?
0: Le bestie si divertiranno un mondo a graffiare e mordicchiare i bambini.
1: No.
0: È così che educhiamo i nostri piccoli su Kot. Così si fa. Mi ringrazierai, vedrai, mi ringrazieranno tutti. Sono buono, sono buono!
1: No. Aspetta, Crude, aspetta! Ma non sono le belve a doversi divertire, ma i bambini e gli animali insieme. Confesso di essere un po' in ansia per l'ennesima tremenda buona azione di Crude. Che cosa accadrà questa volta? I bambini saranno in pericolo?
0: Ma cos'ho che non funziona? Cosa?
1: Mi sta passando il prurito dell'orecchio destro e Crude piange. Due ottimi segni.
0: Armando, dimmelo tu. Dove sbaglio?
1: No, non fare così. Non piangere, Crudino. Spiegami per bene che cosa è successo.
0: È successo un insuccesso.
2: La mia buona azione
0: è fallita.
1: Oh, quanto mi dispiace. Racconta, dai, vedrai che dopo starai meglio.
0: Come sai, avevo radunato i bambini e le belve per farli incontrare e divertire. Le belve.
1: Su questo hai le idee un po' confuse, ma continua con il racconto.
0: Ma perché confuse? Le bestie hanno diritto a divertirsi.
1: Sì, ma non a mangiare i bambini. Comunque ti prego, vai avanti.
0: Vabbè, insomma, avevo messo le bestie nelle gabbie per fare una sorpresa ed aprirle al momento giusto. Solo che...
1: Solo?
0: I bambini, appena hanno visto le gabbie, hanno protestato, hanno chiamato i genitori e hanno riportato gli animali nei posti dove vivevano. Foreste, mari, savane, insomma... Li hanno liberati! Non solo! Hanno iniziato ad osservarli nel loro ambiente naturale, capisci? Che brutto esempio! Che spettacolo orrendo!
1: Ma no, Crude! Ma involontariamente hai fatto veramente una buona azione! Hai reso i bambini protagonisti di un progetto naturalistico eccezionale! Liberare gli animali e osservarli nel proprio ambiente! È meraviglioso!
0: No! Io sono uno sbaglio!
1: No.
0: Io sono incorreggibile! Io sono uno sbaglio incorreggibile!
1: No! Crude, non andare! Niente da fare. Con Crude non si ragiona. È il buono più buono a nulla della galassia. Per fortuna non ne azzecca una. Né quando fa il cattivo, né quando fa il buono. E allora, viva gli animali che vanno rispettati e trattati con cura! Non sono giocattoli che si possono prendere e poi abbandonare. Mi raccomando, viva la natura! Viva i bambini! E viva anche Crude, dai!
0: Perché?
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e...

0: Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
1: Allora, forza, spingete questa torre.
2: Un attimo.
1: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
3: Guardi che io ho soltanto cinque mani.
1: Io con tre piedi, che dovrei dire allora?
3: Può fare il cavalletto.
4: Siamo i mostri

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia. Penetriamo nella testa della gente
3: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: sente odore? No. Sam, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: 100 bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un saluto e un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando. Comincia una nuova puntata di
1: Big
2: Bang.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
1: Sai Armando, fa un po' freddino qui alla radio.
2: Mi si sta gelando tutta la criniera.
0: Deve essere colpa del vento magico che arriva dal nord. Lo sentite?
2: Che freddo.
1: Freddo. Scusa Armando, perché dici che questo vento è magico?
0: Perché questo vento porta le storie e le leggende degli antichi popoli della Scandinavia, come i vichinghi. Sapete chi erano?
2: Sì, io lo so. Erano fortissimissimi e portavano le ali sulla testa.
0: È vero, Lallo, perché spesso i capi dei vichinghi indossavano degli elmi che venivano decorati con le ali di uccelli rapaci e a volte invece avevano delle corna.
1: Beh, mi sa che erano cattivi questi vichinghi.
0: Direi che più che altro erano dei conquistatori e appena i ghiacci che ricoprivano le loro terre si scioglievano un po', lasciavano le loro terre, i loro villaggi e partivano con i Drakkar.
2: Quello sapevo, usavano anche i draghi.
0: Ma no, Lallo, Drakkar è il nome delle loro imbarcazioni, che sono poi delle tipiche navi vichinghe, che spesso sul davanti, sulla prua, avevano proprio una testa di drago scolpita nel legno.
2: Appunto, i draghi c'erano comunque, Armando.
1: Però erano di legno.
0: E poi questa prua, dalla forma così mostruosa, serviva per spaventare i nemici. Ma adesso che ne dite di ascoltare il messaggino di uno dei nostri piccoli amici?
2: Sì, bello.
3: Ciao, io sono Giorgio.
0: Ciao Giorgio.
3: Ascolto sempre, sono Giorgio di Milano. Volevo dirvi che mi è piaciuta la puntata sulla paura.
0: Grazie.
3: Però volevo ascoltare la canzone della paura di Lorenzo Tozzi. Ciao. Saluto a tutti i personaggi, compreso Food.
0: Ciao Giorgio.
2: Ciao Giorgio.
0: Che carino. Va bene, tra poco allora ascolteremo la canzone di Lorenzo Tozzi. Ti salutiamo Crude e siamo contenti che ti sia piaciuta la puntata sulla paura. E a questo punto credo che ti potrà piacere anche questa puntata, perché oggi parliamo proprio di un popolo che tanto tempo fa un pochino di paura la metteva. Allora, Lallo, Lella, pensate che i vichinghi credevano negli dèi, un po' come gli antichi greci o gli antichi romani, e il re di tutti loro si chiamava Odino.
2: Questo Odino mi sa che è un super Lallo.
0: Più o meno. Odino sedeva su un trono in mezzo alle nuvole e accanto a lui, da un lato e dall'altro, facevano la cuccia due enormi lupi dagli occhi gialli.
1: Magari non erano aggressivi.
0: Non lo so, perché avevano lo stesso carattere del loro padrone, sai. E se Odino si arrabbiava, anche i lupi iniziavano a ringhiare.
2: Metapino, non ci voglio andare nella reggia di Odino.
0: Non è finita qui, Lallo. Perché Odino aveva anche altri due aiutanti. Due corvi dalle ali nere come la notte.
2: Lupi, corvi, ma non poteva tenersi anche qualche animaletto più coccoloso, non so, un coniglietto?
0: I corvi gli erano molto utili perché volavano dalla reggia fino alle terre degli umani e poi tornavano indietro per informare il loro padrone.
1: Quindi erano dei corvi messaggeri, giusto?
0: Esattamente, Lellina.
2: Ma Armandissimo, non potevano usare il telefonino, era più semplice.
0: Ma non esistevano i telefonini a quel tempo. Vabbè, adesso però è arrivato il momento di ascoltare la canzone che ci ha chiesto Giorgio. Ascoltiamola.

0: E siete sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E io ne approfitto per ricordarvi di mandarci i vostri messaggini. Dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mi raccomando, raccontateci una storia, una barzelletta, una filastrocca, tutto quello che volete. Il numero è sempre lo stesso in tutti i giorni dell'anno, e cioè
1: 347-411-2726.
0: E adesso proseguiamo la nostra avventura in compagnia dei vichinghi e delle loro antichissime divinità. Vi stavo appunto parlando di Odino.
2: Sì, quello che stava seduto sul trono in mezzo alle nuvole. Ma Armando,
0: dimmi, Lalo,
2: non si alzava mai, era un pigrone.
0: In realtà andava spesso in giro e amava travestirsi da mendicante per non farsi riconoscere.
1: Oh, che furbo!
0: Furbissimo e anche molto saggio. E la sua saggezza gli veniva da una fonte magica che sgorgava nel regno dei giganti.
2: No, ci sono anche i giganti in questa storia.
1: Ma forse erano giganti buoni.
0: Adesso ve lo racconto. Un giorno Odino, travestito da viandante, cammina fino a quella famosa fonte. L'acqua è limpida come il cristallo e Odino fa il gesto di immergerci le mani per berla. Ma si sente una voce. Cosa stai facendo?
2: Oh, chi è stato? Chi ha parlato?
0: È Mimir, un gigante, il guardiano della fonte, che gli dice: se vuoi bere dalla mia fonte, devi pagare. Odino risponde che è disposto a pagare qualsiasi prezzo pur di bere l'acqua magica e diventare saggissimo.
1: E cosa gli chiede il guardiano?
0: Te lo dico tra poco, giusto il tempo di ascoltare una canzone.

0: Allora, siete pronti a sentire come va a finire la storia di Odino?
1: Sì!
0: Vi ricordate, vi avevo detto che un giorno Odino, travestito da viandante, vuole bere dell'acqua fantastica, che sembra limpida come il cristallo. Ma mentre sta per berla, il gigante gli dice: «Se vuoi bere l'acqua, devi pagare». E sapete che cosa chiede il gigante a Odino in cambio?
2: Che cosa?
0: Un occhio!
2: Ma come un occhio? Aiuto!
0: Sì. Però non volevo spaventarvi, ma la leggenda è proprio così, perché il gigante esige un occhio da Odino per poter bere l'acqua.
1: Oh, ma non è giusto!
0: Lo so, però Odino è un dio coraggiosissimo e risponde: «Quando berrò quest'acqua portentosa, diventerò così saggio che non avrò più bisogno di due occhi per vedere bene. Me ne basterà uno solo».
2: No, davvero dice così? Mitico!
0: Certo, dice proprio così, e da quel giorno Odino diventa il dio più saggio di tutti i tempi. Guardava il mondo con un solo occhio e nulla gli sfuggiva. Non per niente era il re degli dèi.
1: Bello! E possiamo ascoltare un'altra leggenda vichinga?
0: Ma certo, Lellina. Adesso questa puntata è finita, ma vi prometto che vi racconterò tante altre storie. E allora presto per un'altra super puntata di...
3: Big Bang!
0: E noi ci dobbiamo salutare, ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima!

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dei, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dei? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.
2: Ma chi ha parlato?
1: Chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: Io? Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: Non posso credere che sia stato tu a parlare,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: Dimmi qualcos'altro.
3: Ma che ti devo dire? Replicò allora l'asino. Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare.
2: Sciocchezze! Gli asini non volano,
1: esclamò Maria Stella divertita.
3: Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
2: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
3: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
2: Babbo, guarda, un asino che vola!
3: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
0: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
3: Rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
2: «Papà, sai che lì c'è un asino che vola?»
0: «Ma certo, bambina mia», rispose lui. «È per questo che ti ho portato qui?»
3: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
4: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: bambini, zii, nonni, nonne, nipotini, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang. Siete in compagnia di Armando e oggi, se non sbaglio, dovrebbe tornare qui con noi la nostra floreale, petalosa, rigogliosa amica piantina Flora. Ciao Flora, buongiorno. Ma, non capisco che cosa stai dicendo.
1: Parlo con le mie amiche api. Sono da brave.
0: No, ma, scusami, le api? Ma sono qui le api?
1: Sì, tranquillo, Ramando. Io sto cercando di convincerle che non possono entrare

0: Se ne sono andate, Flora? Meno male, sai.
1: Sono insetti ragionevoli. Cosa credi?
0: Sì, ma...
1: È che ultimamente hanno perso un po' la strada, sai? Non sanno bene dove andare. Sciamano di qua, sciamano di là. Sono un po' confuse.
0: Lo credo. Se sono arrivati addirittura sino qui, alla radio, penso che ci sia qualcosa che non va. Scusami, le api dovrebbero volare sui prati fioriti, no? Un po' proprio come la gioiosa ape Maya, giusto?
1: Giusto.

0: Bambine e bambini, apine e apette, siete sempre qui all'ascolto di Big Bang in compagnia della nostra Flora, la piantina di camomilla e di...
1: Rampicando!
0: Così, in realtà mi chiamo Armando, ma Rampicando è molto bello. Allora Flora, ci stavi parlando delle api e del fatto che le tue amiche ultimamente sono un po' confuse, non sanno bene dove andare.
1: Poverine, sì, non trovano più i prati con le piante mielose... E sono sempre più tristi.
0: Mi spiace. Dunque, allora, per tutti gli amici in ascolto, le piantine mielose sono le cosiddette piante mellifere, come l'acacia, l'acero, il caprifoglio, l'erba medica e tante altre. E sono delle piantine che attraggono particolarmente le api che volano di fiore in fiore per nutrirsi e produrre il miele.
1: Però adesso tutti questi fiorellini non ci sono quasi più.
0: Eh sì, perché purtroppo in campagna si usano delle sostanze che si chiamano pesticidi e che non fanno crescere più i fiori preferiti dalle api. No, Flora.
1: Poverine!
0: Sì, ma dai, non fare così perché insomma una soluzione si troverà e poi sono sicuro che le tue amiche apette prima o poi troveranno un prato abbastanza mieloso. Ah, vedi? Ho idea che la nostra puntata di oggi sarà una puntata ronzante.
1: Sentiamo che cosa ci vogliono dire.
0: Va bene. Ah, ecco, Flora sta parlando con le api. Flora, potresti tradurre dal ronzese per tutti noi? Cosa dicono?
1: Sono arrabbiate perché non possono più lavorare come agenti. Sono... disoccupate.
0: Ah, è certo, perché le api si definiscono, vengono dette agenti impollinatori, quindi sono fondamentali per l'impollinazione, che tra l'altro non è facile da spiegare, però proverò a raccontarlo. Allora, aiutami anche tu Flora, sì. Quando le api si posano sui fiori lasciano un po' di polline, no? Perché hanno un po' di polline sulle loro zampette, giusto?
1: Il polline è una polverina magica.
0: Esatto, è un po' magico. È una polverina tipo di colore giallo. E volando da un fiore all'altro, le api lasciano cadere questa sostanza su altri fiori, permettendo così a nuove piantine di crescere.
1: Ah, sai, Rampicando, anche io sono cresciuta così. Grazie alle api.
0: Che bello, Flora. E a proposito di piccoli di tutto il mondo che devono crescere, adesso direi di ascoltare il messaggio di uno dei nostri piccoli ascoltatori. Anzi, in questo caso è un'ascoltatrice.

ha risposto alla nostra richiesta perché avevamo chiesto ai bambini di mandarci le loro risate perfide e cattive. E devo dire che Valentina se la cava davvero bene, eh? E allora voglio ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp 347-411-2726, dove potete inviare i vostri messaggini, raccontateci un colmo, una filastrocca, una barzelletta, diteci quello che vi piace fare di più: viaggiare, disegnare, ballare, andare con gli amici al parco e portare in giro il cagnolino, insomma, tutto quello che vi pare e piace. E magari coccolare un gatto nero, come quello della canzone che ci ha chiesto Valentina.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Armando e della nostra amata Flora, il fiorellino di camomilla che ci racconta sempre storie interessantissime dal mondo vegetale. E che in questo momento sta parlando con le api. Flora, potresti tradurre che cosa vi dite?
1: Scusa Armando, mi ero dimenticata che non parli il ronzese.
0: Sì, in effetti non sono molto esperto nel linguaggio delle api.
1: C'è una novità.
0: Ah, e qual è?
1: Le api esploratrici mi hanno detto che hanno trovato un prato pieno di fiorellini e stanno volando lì.
0: Oh, questa è una bellissima notizia!
1: E stanno arrivando anche le bottinatrici per fare il carico di polline.
0: Certo, esploratrici, bottinatrici. Sì, perché nell'alveare ogni ape ha un ruolo preciso.
1: E le api nutrici stanno ronzando tutte contente perché possono cominciare a distribuire la pappa reale.
0: E se non sbaglio, Flora, le api nutrici sono quelle che si occupano di dare da mangiare alle larve, cioè i piccoli delle api.
1: Scusa, arrampicando, ma devo andare da loro.
0: Ma perché, Flora? Scusami, tu non sei un'ape. Non lavori mica nell'alveare.
1: Ti sbagli. Tu dimentichi il mio superpotere. Ah. Io faccio fare i sogni belli a tutti i cuccioli, anche alle piccole larve di ape. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, Flora, torna a trovarci. Beh, Flora, è proprio davvero un fiorellino gentile, vero? Chissà quanti bei sogni dovrà soffiare in questo caso. Beh, le larvette di ape sono centinaia e centinaia e ognuna dorme nella sua celletta di cera dentro l'alveare. Pensate.

Che bello, eh? Che meraviglia! E chissà che magari qualche sogno che Flora sta soffiando non arrivi anche a voi. La nostra puntata finisce qui e prima di salutarci voglio ringraziare la floreale Manuela Grippi, amica di Flora. Grazie a Lorenza Cingoli che scrive instancabilmente le puntate insieme a me. E poi un super ringraziamento finale, doppio e triplo, per la nostra regista Isabella Carboni. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà.

Hey!

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va, è solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Eh sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura, non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami,
0: attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia e il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto, e a quelli che non torneranno un saluto dopo.

0: RAI Radio Kids, la nostra radio.
1: Ciao a tutti bambini e bentornati a una nuova esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di...
2: Bang!
1: Ciao Lella!
3: Ciao Armando!
1: Ciao DJ!
2: Ciao Armando!
1: Allora, siete pronti? Oggi c'è la mia rubrica Armando e il mestiere strambo.
2: Di che si tratta?
3: Non l'hai mai sentita, DJ?
2: No.
3: Allora, chiunque faccia un mestiere strano può chiamarci per raccontarci.
2: Ah, allora chiamo io?
1: No, beh, scusami, però il tuo non è un mestiere strano, DJ.
2: Ah, no?
1: No, a dire la verità, tu sei un po' strano, ma il tuo lavoro non l'è affatto.
3: Il tuo lavoro è utile e divertente, perché mettere musica è bello e fa star bene gli altri.
1: E certo, tu sei un DJ.
2: È vero, e faccio il DJ. Allora cominciamo subito.
3: Sì.
2: Musica!
4: I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrariwise, what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?
5: Ow.
4: In my world, you wouldn't say, meow. You'd say, yes, Miss Alice.
5: Ow.
4: Oh, but you would. You'd be just like people, Dinah. And all the other animals, too. Why, in my world, pets...

0: Molto bene, siamo qui con Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids, pronti a ricevere una telefonata da qualcuno che voglia raccontarci il suo mestiere strambo.
1: Chiamate, chiamate, chiamate.
2: Sì, chiamate.
1: Armando, sì? Si è incastrato chiamat, DJ. Chiamat,
0: ci penso io.
2: Oh, grazie Armando.
0: Di nulla DJ. Ecco, avete sentito il telefono?
1: Sì.
2: Ecco che ci chiamano.
0: Rispondiamo. Pronto? Chi c'è ai microfoni di Big Bang?
3: Ciao Armando! Ciao DJ, ciao Lella, sono Matt!
1: Cosa?
2: Ah, ho capito, è Matt!
1: Sei matto? È quello il tuo mestiere?
3: Ma no, ma che avete capito? Matt è il mio nome e come mestiere faccio il grattapelo!
1: Il grattapelo?
3: Sì, il grattapelo. Diciamo che lavoro principalmente con gli animali, ma se ce n'è bisogno posso andare anche dai pupazzi.
1: Wow, e cosa fai esattamente?
3: Avete presente quando vi viene un prurito tremendo, ma non potete grattarvi perché non ci arrivate, oppure perché, insomma, con le zampine non ci riuscite?
1: Ah, sì, capisco benissimo. A me succede soprattutto in primavera, quando volano i pollini e i soffioni.
2: Sì, è vero, sai, anche a me succede. Sì, e per esempio, mettiamo il caso, sto mixando due dischi e ho tutte le zampe impegnate. Ecco, in quel caso come faccio? Non saprei proprio.
3: Ecco, bravi, bravi, è proprio in quei momenti terribili che il grattapelo entra in azione.
1: Mi sembra un lavoro molto strambo, ma anche molto utile.
3: Grazie Lella, lo so.
1: Sì, e direi che possiamo anche dedicarti una canzone a questo punto, vero DJ?
2: Beh, verissimo! Grattapelo, ecco una canzone per te!
3: Grazie!

0: Allora, per la mia rubrica Armando e il mestiere strambo, siamo collegati con il simpaticissimo Matt, il grattapelo.
1: Molto bella la canzone della zanzara, grazie DJ, grazie Lella, grazie Armando per avermela fatta ascoltare.
2: Secondo me DJ è la scelta, perché anche quando ci pungono le zanzare ci viene da grattarci.
3: Proprio così, e non vi dicono quando pungono me, sotto tutto questo pelo rosso valle a trovare le bollicine.
2: Immagino che il grattapelo sia esperto anche in quello.
0: Certo Lella, super esperto, ho vinto i campionati mondiali di Trova la Bollicina.
2: Bravissimo, però non bisogna grattare troppo, vero? Sennò ci si irrita la pelle.
0: Giusto Lella, bisogna saper grattare il giusto, quel poco che serve a far sparire quel fastidiosissimo prurito.
3: Ragazzi?
2: Sì, DJ?
3: Mi sta venendo un prurito.
2: Dove, DJ? Vuoi che ti gratti?
3: Sì, eccoli, proprio lì, dietro la schiena.
2: Ecco fatto.
3: Un po' più giù, eccolo là.
2: Così va bene?
3: Grazie, Lella.
2: Scusa, potresti grattare anche me proprio qui, sulla punta del naso? DJ?
3: Certo Lella, eccomi.
2: DJ, certo. Ecco.
3: Eccomi.
2: Sì, più forte, più forte.
3: Ecco, ma non è troppo forte poi?
2: No, più piano.
3: Ecco, perfetto.
2: Grazie.
3: Ma sapete che adesso a me prude la testa? Aiuto, ragazzi, mi sta prudendo tutto.
2: Anche a me.
0: Resistete, ragazzi, arriva il grattapelo. Grattapelo? Grattapelo, ci sei ancora?
2: Mi sa che sta venendo davvero qui.
3: Meno male, perché io sto ancora impazzendo di prurito.
0: Scusate, posso dirvi una cosa?
2: Sì.
0: Secondo me è stato un pochino il grattapelo a farci venire tutto questo prurito.
2: Ah.
0: E continuava a parlare di tutto quel grattare. Facciamo una cosa.
3: Sì.
0: Cerchiamo di calmarci e ascoltiamo un bel brano rilassante.

0: Allora, Lella, DJ, come state? Vi è passato il prurito?
1: Molto meglio, Armando, grazie.
2: Oh. Sì, anch'io meglio. Mm. Ma meno male che la musica fa effetto subito sui pupazzi. Mm. Perché se dovevamo aspettare Mati il grattapelo, saremmo impazziti di prurito.
0: Ho paura anch'io. Però è un tipo un po' così, curioso, strano. Quando arriva lo conosceremo. Sembra comunque un tipo simpatico. Ora però è venuto il momento di salutare i nostri amici a casa.
1: Speriamo che non sia venuto il prurito anche a loro, eh?
0: Speriamo proprio di no. Anzi, sì. Non pensate, bambini, piuttosto pensate a mandarci un bel messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: Ciao,
1: aspettiamo, ciao.
2: Ciao,
0: bambini.

fossi, ma un orsetto non sarei ed il miele non vorrei. Per qualcosa da masticare ho un bel tratto da scalare, ma se il miele è vicino io ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi visto che volevo fare tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

Amanti di corolla, petali, stami e carpelli, negoziatori del mama non mama, increduli starnutitori su cotanta bellezza, terapisti con scarse probabilità di riuscita, con occhi lucidi e nodi alla gola, questa puntata di Pigiama Party

sapete dove va a curarsi un pollo che ha appena avuto un incidente? Al policlinico? Aia, questa la rivediamo, eh? Radio Kids! Dai, non era male però.

E perché allora non saltare di palo in frasca? Prendete una scopa ed imbracciatela come fosse una chitarra elettrica! Si parte!

Di gran carriera si torna all'elettronica danzereccia. Generazioni di umanoidi hanno alzato le mani al cielo grazie a lei. E giuro, non era una rapina.

amici miei, è stato bellissimo anche oggi. Adesso, io vi saluto, ma vi aspetto alla prossima puntata di Pigiama Party. Ah, scusate, ho un impegno inderogabile. Ciao ciao!

0: genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini. Oggi sono super contenta.
0: Ma che piacere, che novità ci sono, Lellina?
1: Hai preparato una torta da mangiare tutti insieme?
2: No.
0: E allora vediamo, forse il tuo buon umore ha a che fare con la tua rubrichella, giusto?
1: Verissimo, Armando.
0: E infatti Anna Sole ha mandato un messaggino proprio per te.
1: E adesso aspetta la mia risposta.
0: Ascoltiamolo.
3: Ciao Radio Kids, sono Anna Sole e ho 7 anni, quasi 8. E ho bisogno di avere un consiglio da Lella. Una mia amica dice sempre i segreti e non c'è verso non farglieli dire. Uffa, e una volta ho dovuto fargli la lotta. Questo si deve sistemare. Ciao Lella, ciao Lallo. La canzone che voglio ascoltare è la sigla di Sailor Moon.
0: Beh, è vero Lellina, la nostra Anna Sole ha un problemino, insomma, abbastanza serio, importante.
1: Beh sì, la sua amica ha la brutta abitudine di rivelare i segreti.
4: Ma non si fa, è un segreto segretissimo.
0: Sì, sì. E tu, Lella, hai pensato a una risposta?
1: Beh, ci voglio meditare ancora un po'.
0: Va bene, allora intanto ci ascoltiamo proprio la canzone che ci ha chiesto Anna Sole, Sailor Moon.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella, Lallo e Armando. E oggi, sull'onda di quello che ci ha chiesto Anna Sole per la rubrichella di Lella, parliamo proprio di segreti.
1: Sì, però se li dici in giro a tutti non sono più dei segreti.
0: Giusto, ecco. Giusto, Lallo. Anche perché spesso abbiamo il bisogno di confidare le nostre cose più intime, i nostri segreti a qualcuno. È un'esigenza, è normale e capita.
2: Sai, Armando, io penso che quando abbiamo in mente un segreto importante possiamo anche scrivere, basta tenere un diario.
0: Giusto, Lellina, giusto. Molti bambini hanno un diario dove annotano e disegnano tutti i loro pensieri e i loro piccoli e grandi segreti. E magari scrivono di un amico che li ha fatti arrabbiare, oppure di un amore per un compagno o una compagna di scuola. Ma questo rimane sempre segretissimo, chiuso tra le pagine.
1: Ma adesso che ci penso, Armandissimo, io l'avevo un diario, eh.
2: Ah. Che bello, Lallo, davvero. Sì. E cosa scrivevi?
1: Beh, poesie per la cavallina stella, i pensierini del giorno, oppure le canzoni che mi piacevano tanto.
0: Ah, e adesso il diario non lo tieni più?
1: Mi piacerebbe, però l'ho perduto. Oh. Sì, perché l'ho nascosto in un posto segreto, ma così segreto, e adesso non lo trovo più. Sai, Armando, non volevo che qualche ficanaso lo leggesse.
0: Certo.
1: Adesso non so più dov'è.
0: Oh, no! Vabbè, non ti preoccupare, Lallo, perché vedrai che magari salta fuori quando non te lo aspetti più. Però, Lelina, adesso devi rispondere alla nostra amica Anna Sole.
2: Mm-hmm, hai ragione, Armando. Mm. Allora, sai, Anna Sole, quando riveli un segreto a un'amica vuol dire che ti fidi di lei e che le vuoi bene. Però i segreti sono come pietruzze preziose, sono i nostri tesori della mente.
0: Oh, come sei poetica, Lellina.
2: Ora, Anna Sole, vuoi sapere come devi comportarti con lei? Ecco il mio consiglio. Prima di tutto devi provare a dirle la verità, cioè che ci sei rimasta male.
1: Brava Lella, giusto, io sono d'accordo.
0: Sì, sì.
2: E poi se lei continua a rivelare i tuoi segreti, forse potrebbe non meritare la tua amicizia.
0: Brava Lellina, hai ragione. Hai dato una risposta molto forte e combattiva. Hai ragione, sai, una vera amica ti sta sempre vicino e non tradisce la tua fiducia. Lo dice benissimo questa canzone del nostro Lorenzo Tozzi.

0: Bambine e bambini, siamo sempre noi, quelli di Big Bang, in onda sulle frequenze di Rai Radio Kids. Ma prima di ogni cosa vogliamo ricordarvi il nostro numero WhatsApp.
1: 347-411-2726.
0: Mandateci i vostri messaggini, raccontateci una filastrocca, una barzelletta, un colmo. Oppure diteci qualcosa di voi, cosa vi piace fare, scrivere, disegnare, giocare al parco, andare a ballare. E diteci se avete un diario. Però non vogliamo conoscere i vostri segreti, eh?
2: Armando?
0: Sì?
2: Vorrei dire ancora qualcosa ad Anna Sole.
0: Sì.
2: I segreti sono un po' come dei semi, hanno bisogno di restare un po' nascosti sottoterra per germogliare e crescere. Se li riveli a qualcuno, rischi di disperdere tutto, proprio come dei semi che vengono portati via dal vento.
0: Ah, ma lo sai, Lellina, che mi fai venire in mente la famosa frase di un filosofo che dice: se riveli i tuoi segreti al vento, non rimproverare il vento, perché il vento li rivela agli alberi.
2: Oh, bellissima, Armando.
1: Ma io non ci ho capito niente, Armando. Il vento, gli alberi. Però grazie, grazie, te lo dico anch'io. Adesso ricordo tutto.
0: Cosa vuoi dire, Lallo?
1: Perché mi è tornato in mente il posto segreto dove era nascosto il diario segreto.
0: Ah, bello. E dov'è? Dov'è questo posto?
1: È dentro il buco del grande albero in mezzo al bosco.
2: Vuoi dire che hai nascosto il tuo diario nella cavità della vecchia quercia?
1: Sì, Lella. Perché? Cosa c'è di strano?
2: Ma quella è la tana di Croc lo scoiattolo. È un pettegolo tremendo. Se legge i tuoi segreti, li racconta a tutti.
0: Ai, ai, ai, Lallo. Ai, ai, guai in vista.
1: Oh no, aiuto, presto. Devo correre alla quercia per riprendere il diario. Croc, fermati. Giù le zampe.
0: Vai, vai, vai, Lallo. Vai subito, vai subito. Ci ritroviamo dopo. Ciao. Finisce qui questa puntata dedicata ai segreti di
2: Big Bang.
0: Salutiamo Lallo che è corso a recuperare i suoi segreti e Lellina. Ciao ciao ciao.
2: Ciao.
0: Meravigliosi ascoltatori piccoli e grandi, la nostra puntata finisce qui. E allora io ringrazio Barbara Cinquatti che gioca e scherza insieme alla dolcissima Lella. E ringrazio lo spumeggiante Piero Marcelli, amico di Lallo. Grazie alla mia compagna di banco e scrittura Lorenza Cingoli. E un super ringraziamento a Isabella Carbone, la fantastica regista del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

0: Ciao ragazzi, bentornati a Big Bang, il programma più esplosivo di Radio
1: Kids,
0: con Armando e
1: Lallo.
2: Lella,
1: sentite, ma qui da noi oggi fa davvero caldo, caldo, caldissimo.
0: Sì, hai ragione, per una volta devo darti ragione. Forse ci potremmo rinfrescare un po' le idee con i cosacchi di Popoff.

0: Salute, Lella! Ti sei raffreddata?
1: No, ma se penso ai cosacchi nella neve a 40 gradi sotto zero, mi viene freddo.
0: Beh, sì, in effetti direi che 40 gradi sotto zero forse è un po' troppo freddo. Meglio una via di mezzo, vero?
1: Però è vero che continua a fare caldo. Posso dire una freddura?
2: Cos'è la freddura?
0: Beh, la freddura è una battuta che ti lascia un po' freddino.
2: Oh, se ci lascia freddini va bene, eh.
0: Va bene, non penso che servirà a rinfrescarci, però ridiamo un po'. Dai, Lella.
1: Cosa fa una pecora indecisa?
0: Non lo so. Non lo sappiamo.
1: Vi arrendete?
0: Sì.
2: Sì.
1: Una pecora indecisa fa...
2: Carina,
1: Non mi dirai che l'hai capita, Lallo.
2: Sì, l'ho capita, perché?
0: Ma dai.
1: Perché non è una delle tue battute tristi e noiose.
0: Ha ragione, Lella, è strano che tu l'abbia capita. Forse perché ci sei andata vicina con questa battuta. Vabbè, va bene. A proposito di pecore, Lella, e tu dovresti saperne qualcosa, vi voglio far sentire la canzone dello Zecchino d'Oro, lo zio Beh.

0: Ciao capra, come stai?
1: Abbastanza bene.
2: Bella questa canzone, però qui fa ancora caldo.
3: È normale, è estate, è giusto che faccia caldo.
4: Sembra di essere dentro un vulcano.
2: Forse stai esagerando. Lì dentro c'è la lava incandescente.
4: Cos'è la lava?
3: La lava è una specie di fuoco liquido. Ci sono tutti i detriti e le rocce della montagna che si sono fuse per il grande calore.
4: Bello, come il formaggio nel toaster.
3: Più o meno. Però il magma non si mangia. Comunque, se invece volete saperne di più di lava e di vulcani, a Catania c'è proprio un bellissimo museo dedicato a tutto questo.
2: Voglio andarci, ma intanto non possiamo di nuovo rinfrescarci con una bella canzone?
3: Che ne dite di Frozen?
2: Yuhu!

0: Va meglio?
1: Sì, dopo la canzone siamo più freschi. Non siamo più dentro il vulcano.
2: Armando, ma è vero che tantissimi anni fa il Vesuvio, sai, il vulcano quello che è vicino a Napoli, ha distrutto tutte le città?
0: Altro che se è vero, erano delle città romane molto antiche, Pompei, Ercolano. E quando poi la lava le ha bruciate e si è raffreddata, è rimasto tutto così com'era.
1: E si possono visitare?
0: Ma certo, praticamente è come fare un giro nella storia, come avere la macchina del tempo e fare un viaggio nel passato.
1: Che bello, mi piacerebbe viaggiare nel tempo.
2: Sì, anche a me moltissimo.
0: Ah sì? E dove vorresti andare?
1: A me piacerebbe tornare all'epoca dei pirati.
2: Brava Lella, sì, anche a me piacciono i pirati, dai, pirati.
0: Va bene, per una volta siete d'accordo, se non altro. E allora, andiamo tra i pirati con i quattro pirati sul Mar dei Sargassi dei Piccoli Cantori di Milano, diretti da Laura Marcora.

0: Vi è piaciuta la canzone dei quattro pirati sul mar dei Sargassi?
1: Sì, moltissimo!
2: Pirati!
0: Va bene, va bene, va bene. Adesso però è venuto il momento di salutare i nostri amici a casa. Pronti?
3: Sì!
0: Ciao!
1: Ciao!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le leggende della Madre Africa.
2: La pozione per catturarlo. Racconto del popolo Vai. Il leone, il leopardo e il cane vivevano insieme. Sentirono dire che la capra aveva costruito una grande città. Il leone allora disse al leopardo:
3: «Sarebbe meglio per noi muover guerra a quella città, poiché non abbiamo niente da mangiare».
2: Così i due riunirono le loro forze e invasero la città della capra. Combatterono un intero giorno, ma non riuscirono ad espugnarla. Allora andarono dal cane per riferirgli della loro sfortuna e gli chiesero di unirsi a loro per un altro tentativo. La mattina seguente, dopo aver combattuto tutto il giorno, i tre presero la città della capra. Entrarono e vi trovarono una sola capra e un solo gatto. Il leone prese la capra e il gatto e disse che li avrebbero portati via. Il gatto pregò che lo lasciasse slegato in modo da poter danzare. E il leone acconsentì. Poi la capra disse:
4: «Quanto a me, dovreste lasciarmi slegata, perché io sono un medico!»
2: E anche ora il leone acconsentì.
3: «E adesso»,
2: disse il leone,
3: «fatemi vedere come danzate!»
2: Il gatto cominciò a danzare e danzava bene. Poi disse:
5: «Io so anche saltare!»
3: «Salta allora!»
2: disse il leone. Il gatto saltò al di sopra della palizzata e corse via nella boscaglia. Il leone si volse alla capra e disse:
3: «Tu dici di essere un medico! Bene! Il gatto è scappato! Voglio provare le tue arti magiche in modo da poter riprendere il gatto!»
2: Così il leone, il leopardo e il cane si strinsero intorno alla capra in modo che non potesse fuggire. La capra disse al leone di portarle una pentola grande. Poi infilò la mano nel proprio sacco e ne trasse una bottiglia piena di miele. Mise il miele nella pentola.
4: «Dovete stendere una coperta su di me, sulla pentola!»
2: disse la capra. Il leone non sapeva che la capra aveva del miele, pensava che nella pentola ci fosse dell'acqua. La capra prese un cucchiaio e diede da assaggiare al leone un po' del miele che aveva messo nella pentola, dicendo:
4: «Questa è l'acqua che le mie arti magiche mi hanno procurato!»
2: Quando il leone assaggiò il miele, disse:
3: «Tu sei veramente una maga!»
2: Il leone disse ancora:
3: «Ora che so che sei una maga, fammi un talismano da portare al collo!»
2: La capra disse al leone che i talismani da portare intorno al collo si fanno con la pelle di leopardo e che doveva uccidere il leopardo e prendere un po' della sua pelle.
3: «Benissimo!»
2: disse il leone e si gettò sul leopardo. Il leopardo fuggì di gran corsa e il leone lo inseguì e il cane andò dietro ai due. Così la capra poté salvarsi, fuggendo dall'altra parte. Per questo il leone è nemico del leopardo, il leopardo è nemico della capra e la capra è nemica del cane.
1: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambini, bentornati a una nuova strabiliante puntata di
1: Bang
2: Bang.
0: Ciao Lella, ciao DJ.
2: Ciao Armando.
1: Ciao.
0: Ma che è successo? Ti sei incantato?
2: Ma no, dai ragazzi, era solo l'eco.
1: Ciao a tutti i bambini.
0: Molto bene. Allora, oggi per questa puntata speciale vorrei proporvi una specie di gioco.
1: Gioco?
2: Che gioco?
0: Una super classifica.
2: Yeah, di musica, le canzoni di più belle di sempre?
0: Non proprio, DJ. Oh. Volevo fare con voi una classifica dei tre cartoni animati, anzi, per meglio dire, dei tre film di animazione, quelli a cartoni animati, più belli di sempre.
1: La Bella e la Bestia.
2: Madagascar.
1: La Sirenetta.
2: No, no, no, ma che dici? Dai, cattivissimo me.
1: Il Re Leone.
0: Ehi, Lella, DJ, facciamo che ne scegliamo uno per uno?
2: Ma così chi decide quale sta al terzo, al secondo e al primo posto? Scusa.
0: Va bene, facciamo tre pari merito, tre primi posti, i migliori tre film di sempre.
2: Va bene, ci sto.
1: Okay. Anch'io.
0: Oh, allora, dunque comincio io, che, visto che insomma ho qualche annetto in più di voi, e scelgo un film che ha qualche annetto.
2: Dumbo?
1: Cenerentola?
2: Pinocchio?
1: No. Gli Aristogatti?
2: Scusate,
0: tocca a me decidere. Sì, sì. Allora, e per me uno dei film più belli di sempre, anche se ha qualche annetto, è... Beh, ascoltate questa canzone, vediamo se indovinate qual è.
3: Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town, and be just like the other.

0: like someone like me.
1: Il libro della giungla.
2: Bravissimi.
3: A me piaceva anche questo, senti, eh? Ah? Ti bastano poche briciole, lo stretto indispensabile e i tuoi mani puoi dimenticare.
2: Ah, bella, bellissima, quanto sì. Mi piaceva. Ah, tra l'altro, avete notato che era in inglese la canzone?
3: Sì.
2: E a volte è bello, no, ascoltare le canzoni o anche gli attori in lingua originale.
1: Sì, così si possono sentire le voci degli attori, appunto, dei cantanti famosi, giusto Armando?
2: Giusto, giusto, perché molto spesso in questi film le voci sono quelle di vere e proprie star.
1: Ma adesso chi tocca scegliere il prossimo film più bello di sempre?
2: A te, Lella.
1: Ah, oh, grazie.
2: Figurati.
3: Lella, non iniziare a belare, dai, che poi ci pensi troppo, su. Sì.
1: È difficilissimo.
2: Sì.
1: Cenerentola, il Re Leone, gli Aristogati, la Sirenetta, sono tutti bellissimi. Come si fa a sceglierne uno?
2: Beh, per esempio potresti scegliere il film con la canzone che ti piace di più.
1: Giusto. Vediamo. I sogni sono desideri nascosti in fondo al cuore.
2: Sì.
1: Tutti quanti, quanti vogliono fare jazz in fondo al mare, in fondo al mare.
3: Cosa mi sai? Pensi di doverci cantare tutte le colonne sonore del cinema d'animazione per scegliere quella che ti piace di più?
1: No. Ho deciso, scelgo questa.

0: Avete capito di che film era?
1: Frozen!
0: Sì, bravi! Vi ho fatto sentire anch'io una canzone in inglese, ma anche la versione italiana era bellissima.
2: Ah, io lo so! Dai, sì, dai, sì, lo so. Vai, aspetta, vai. Dunque lo so.
3: Sì.
2: Come il sole tramonterà perché poi all'alba sorgerò.
3: No, non era proprio così, così però so. Sei molto bravo, DJ.
2: Grazie.
0: E adesso tocca a te scegliere.
2: Uffa, ma dai, ma devo proprio.
3: Sì.
2: Oh, ragazzi, sono super indeciso, lo sapete.
3: Dici tra quali?
2: Va bene. Sapete che una delle mie canzoni preferite è mi piace come muovi, mi piace se ti muovi e allora muovi.
3: Come no, è quella di Madagascar.
2: Esatto, Armando. Però c'è anche la colonna sonora di un film più recente che è entrata nel cuore della mia playlist.
0: E qual è?
2: Ve la faccio sentire.

0: cattivissimo me.
1: Sei Armando cattivissimo proprio come te.
0: Ma come? Ma io sono buonissimo, sì,
1: scherziamo,
0: DJ. Ah, ok.
2: Anche Gru, il protagonista del film, è super buono alla fine. E tutti e tre i film sono stupendi.
1: Sono d'accordo, troppo belli.
0: Molto bene, allora abbiamo stilato la nostra super classifica. E ci sono, dunque, Il libro della giungla, sì. Frozen e Cattivissimo me.
1: Giusto?
2: Sì! E voi che ne dite, bambini? Quali sono i vostri tre film d'animazione preferiti? Fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
3: 347-411-2726.
1: Beh, ci vediamo al cinema!
2: Sì!
0: Ciao, bambini! Continuate ad ascoltarci! Ciao, ciao!

mutanda, ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: Ciao Lella, ciao Lallo.
1: Ciao Armanda.
2: Ciao.
0: Avete visto che bella giornata?
1: Ah sì, bellissima. Il cielo limpido, l'aria tiepida, si sente persino il profumo dei fiori.
0: È vero.
2: Quali fiori?
1: Non lo so, Lallo, in città è difficile capire da quali fiori arrivi il profumo.
2: Qual è il profumo più bello secondo te?
1: Ma intendi il profumo dei fiori o quello che si spruzza?
2: Non lo so, mi interessano i fiori e basta.
1: Ah. Come mai?
2: Uffi, quante domande che fate, eh?
0: Beh, è vero, però sai, siamo curiosi, improvvisamente sei interessato ai fiori. Comunque, noi ti lasciamo un po' di tempo per rispondere alla nostra curiosità.
1: Sì.
0: Il tempo di una bella canzone.

0: Allora, Lallo, come mai oggi ti interessano tanto i fiori?
1: Già, come mai tanta delicatezza?
2: Che me ne importa?
0: Dai, Lallo, siamo tuoi amici.
1: Puoi fidarti di noi.
2: Vabbè, se ve lo dico, non mi prenderete in giro.
1: No,
0: ma che stai scherzando?
2: E va bene. Voglio regalare dei fiori.
0: Sì?
2: A una cavallina che mi piace.
0: Ma dai, Lallo, c'è una cavallina che ti piace.
1: A Lallo piace una cavallina. No, a Lallo piace una cavallina.
2: Ecco, avete promesso di non prendermi in giro.
0: È vero,
1: hai ragione. Scusami, Lallo.
0: No, non devi fare così, Lellina. Allora, invece, piuttosto, vediamo. Ecco, perché non lo aiuti? Che fiori potresti regalarle? Che ne dici di un bel mazzo di rose?
2: Sì, un bel mazzo di rose. Brava, Armando.
1: No. Sì. Le rose no.
0: E perché no?
1: Le rose sono pericolose. Non ricordate cosa succede per una sola rosa ai protagonisti della Bella e la Bestia?
2: È vero, le rose no.
1: La canzone sì, però.

0: bella la canzone della Bella e la Bestia, eh?
1: Sì, ma bella, bella.
0: E poi è vero che quella rosa, fa un sacco di guai. Ah, allora, sì. Dunque, ricapitoliamo. Per chi si fosse messo all'ascolto adesso,
1: sì,
0: stiamo aiutando Lallo a scegliere dei fiori da regalare a una cavallina che gli piace.
2: Sì, ma insomma, potete smettere di ripetere ogni volta questa cosa?
1: Quale cosa? Che c'è una cavallina che ti piace?
2: Uffi, basta!
0: Sì, sì, va bene, ha ragione. Dai, rispettiamo, rispettiamo i sentimenti di Lallo. Allora,
1: va bene.
0: Parliamo solo di fiori. Dunque, sì. Vediamo, abbiamo detto le rose, no? E che ne dite dei tulipani?
2: Beh. Belli i tulipani.
1: No, i tulipani vanno bene per una nonna.
0: Ah, questo non lo sapevo.
2: Per la nonna.
0: Per la nonna, va bene. Sì. Delle orchidee.
2: Belle, stupendissime, le orchidee mi piacciono.
1: No, le orchidee vanno bene per le maestre.
2: Ma non va bene niente. Allora dicelo tu, Lella, quali fiori vanno bene?
1: I fiori di campo. I fiori di campo sono perfetti.
0: Ah.
2: Bello, ho capito. Grazie, vado subito a portarglieli.
0: Va bene. Ciao, Lallo.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Cara Lella, mi sa che questa volta il nostro Lallino ha proprio perso la testa per una bella cavallina.
1: Eh sì, è proprio il caso di dire che ci vuole un fiore però.

0: Sono proprio curioso di sapere com'è andata.
1: Anch'io sono curiosissima.
0: Allora, bambini all'ascolto, dovete sapere, se non avete sentito la puntata sino ad ora, che Lallo...
1: A Lallo piace una cavallina.
0: Ecco. Però tu non devi fare così, perché lo sai, Lallino è sensibile, insomma, i suoi sentimenti sono importanti, non lo puoi prendere in giro su queste cose.
1: Ma Lina, io non lo prendo in giro, sono contenta per lui, davvero.
0: Va bene. E comunque Lallo doveva portare dei fiori a questa cavallina per fare colpo su di lei, e allora Lella gli ha consigliato di portare
1: dei fiori di campo.
0: I fiori di campo, chissà com'è andato, sono curiosissimo. Dovrebbe tornare da un momento all'altro, speriamo che vada bene.
1: Ci deve raccontare tutto.
2: Yuhu! Ciao, eccomi qua.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao armadissimo, ciao Lella.
1: Allora, le sono piaciuti i fiori di campo che ti abbiamo consigliato?
2: Tantissimissimo, li ha mangiati in un sol boccone.
0: Mangiati?
1: Ha mangiato i fiori?
2: Sì, li ha graditi moltissimissimo. Le sono piaciuti tutti i fiori di campo. I fiori di zucca, i fiori di carciofo, i cavolfiori. Ma li ha sbaffati tutti i cavolfiori. Grazie del consiglio.
0: Ma Lallo, i fiori di campo non sono quelli. Sono quelli che crescono nei prati.
1: Esatto, come le margherite, i papaveri o le primule.
2: Vabbè, però a lei sono piaciuti lo stesso. Anzi, mi sa che vado a prenderglieli ancora, eh. E magari questa volta ne vado un po' anche io. Ciao
1: Lallo.
0: Certo che Lallo è sempre speciale.
1: Sì, come tutti i bambini che ascoltano
3: Big Bang.

0: rigidus figitus zambra cazze. Prestate attenzione tutti a me. Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Pocketi, pocketi, walkety, walk. Abra, cabra, dabra, dac. Se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus, figitus, migitus, mum. Presti, digitorium. Alicapez, balacasez, malacamez, meripadez. Pocketi, pocketi, walkety, fal.
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
2: Pocketi.
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Pocketi, pocketi, pocketi, qua. Tutto quel che sei. Hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
1: Dudli, dudli, dudli, dum. Ora la parte migliore.
0: Igitus, figitus, migitus, mum. Prestidigitorium.

0: Eccomi! Ciao Laura! Ciao Andrea! Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao, ciao bambini! Come va? Che bello oggi, nuova avventura!
2: E un nuovo mistero!
1: Chissà dove ci porterà Misterio!
2: Io dico in Giappone!
1: Lo sai già, te l'ha detto!
2: No, è solo che mi piacerebbe tanto!
1: Ah, allora io dico in Islanda!
2: Lo sai già, te l'ha detto!
1: È solo che mi piacerebbe vedere l'aurora boreale! Il cielo che diventa un meraviglioso gioco di luci, atmosfere magiche!
2: Vabbè, possiamo continuare a immaginare dove ci porterà il nostro librone magico dei misteri, ma forse è meglio chiederglielo! Che ne dici?
1: Dico di sì! Pronti bambini? Al mio 3. 1, 2, 3. Misterio!
0: Buongiorno Laura e Andrea.
2: Ciao Misterio, hai deciso la missione del giorno?
0: Oggi ve la voglio rivelare con un indovinello.
1: Bello, mi piacciono tantissimo gli indovinelli. E a voi bambini?
2: Sì, sono sicuro che piacciono anche a loro. Dai Misterio, siamo tutti orecchi, eh?
0: Laggiù potrai trovarti fra tre triangoli ed incontrare divinità con la testa di animale. Che posto è?
1: Dunque, vediamo, tre triangoli. Oh no, la geometria non era la mia materia preferita.
2: Divinità con la testa di animale. Te lo immagini? Un personaggio con la faccia da cane o di aquila.
0: Non c'è niente da ridere, Andrea.
2: Sì. No, ecco, stavo solo immaginando. Ci puoi dare un aiutino?
0: Non se ne parla.
1: Bambini, aiutateci voi. Allora, con calma. Dunque, vediamo.
2: Laura, ho capito. Il dio Anubi con la faccia di sciacallo. E allora i tre triangoli sono...
1: Le piramidi di Giza! Ecco dove andiamo, in Egitto, Andrea!
0: Bravi, avete indovinato. Andrete in Egitto e lì incontrerete il guardiano del Museo del Cairo. Questo è quanto. Ciao Laura, ciao Andrea e ciao bambini!
3: Ciao Misterio!
1: Che bello l'Egitto, non vedo l'ora!
2: Non perdiamo tempo, Laura, c'è bisogno del nostro aiuto in Egitto!
1: Giusto! Iridella, vieni a prenderci! Entriamo e selezioniamo il computerone. Eccomi ragazzi, dove andiamo oggi?
2: Si va in Egitto, al Cairo e più precisamente al Museo del Cairo. Misterio dice che dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
1: Benissimo, ecco quello che vi servirà. Vestiti da esploratore, torcia e borraccia con acqua fresca. Fa molto caldo laggiù.
4: Guarda Laura!
5: Sembra Indiana Jones!
1: Sì, è vero! Pronti per la partenza? Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bella questa canzone! E adesso che sono carico per la nostra nuova avventura, si va!
1: Guarda, Andrea, le piramidi sono sotto di noi! Stiamo arrivando!
2: Proprio così! Tra poco sarete arrivati nei pressi delle piramidi di Giza, che prendono il nome dai tre faraoni che ne vollero la costruzione. La piramide di Cheope, la piramide di Chefren e la piramide di Micerino.
0: Grazie, Iridella, per le tue informazioni! Sai sempre tutto!
2: Atterraggio in 5, 4, 3, 2, 1... arrivati. Buona fortuna. Ci vediamo a missione compiuta. Ciao,
0: ciao Iridella, grazie.
1: Andrea, guarda che meraviglia laggiù. Le piramidi. E la Sfinge. Andiamo a vederla.
0: Sì, avremo tempo più tardi per un giro turistico. Ora dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
1: Giusto, giusto. Forse è quel signore che ci sta correndo incontro?
3: Salve, sono il guardiano del museo. Siete Laura e Andrea, giusto?
0: Proprio noi.
3: Dovete aiutarmi. Stasera ci sarà la grande inaugurazione della nuova mostra sulle mummie qui al museo. Ma sono tutte sparite.
1: Chi è sparito?
3: Le mummie. Erano qui fino a questa mattina nel loro magnifico allestimento e ora non ci sono più. È un vero disastro. Come può esserci una mostra sulle mummie senza le mummie?
0: Eh sì, in effetti è un bel problema, Ma non preoccuparti, ti aiuteremo noi.
1: Troveremo le mummie e le faremo tornare nel museo.
3: Oh, grazie, ma fate presto, l'inaugurazione è stasera. Io resterò qui in caso tornassero.
0: Andiamo, Laura, risolviamo anche questo mistero.
1: Già, ma da che parte iniziamo?
0: Per esempio, da quelle bende? Guarda, sembrano pezzi di mummia.
1: Hai ragione, seguiamo gli indizi.
0: Ce ne sono altre lì.
1: E altre laggiù, vicino alla piramide di Cheope.
0: E ora che si fa?
1: Entriamo.
0: Sei sicura? Mi fa un po' paura.
1: Andrea, non fare il solito fifone. E poi abbiamo le torce.
0: Giusto, accendiamole.
1: Come sono stretti questi cunicoli. Andrea, vai avanti tu, ecco, dai.
0: Ma no, vai avanti prima tu.
1: Ok, seguimi, fifone.
0: Che caldo che fa qui. Aveva ragione Iridella.
1: Aspetta, aspetta. Hai sentito anche tu?
0: Sì, sembra musica.
1: E il volume si alza sempre di più.
0: Sembra proprio che ci sia...
1: una festa! Andrea, è una festa!
0: Ecco le mummie, stanno facendo una festa!
1: Non ci posso credere! Dobbiamo spegnere la musica per farci notare!
0: Cosa vuoi? Vuoi notare?
1: No, dicevo che con questa confusione le mummie non si accorgeranno mai di noi!
0: Guarda come ballano scatenate, si stanno proprio divertendo.
1: Ho visto lo stereo, seguimi, andiamo a spegnere la musica.
0: Sei sicura che non se la prenderanno?
1: Ma no, vedrai.
0: Allora, spengo?
1: Spegni.
0: Ops, Laura, ci stanno fissando e iniziano a farmi paura.
1: E ci penso io, aspetta. Salve a tutti, io sono Laura e lui è Andrea. Bella festa, mummie! Ecco, siamo venuti in Egitto per la grande mostra sulle mummie. Ma se voi siete qui, cosa ammireremo?
4: Ma noi stiamo festeggiando il compleanno di Mummiarella.
0: Ah, buon compleanno, Mummiarella. Quanti anni compi? Sì, ok, è indelicato chiederlo a una mummia poi.
1: Desideravo tanto una festa nella piramide di Cheope. Mi è venuta un'idea. Che ne dici di continuare la festa al museo? L'allestimento è bellissimo. E poi pensa a quanta gente verrà a festeggiarti. Sarà una sorpresa per te e per tutti i visitatori.
4: In effetti, sembra divertente.
1: Sì, mi piacerebbe tanto festeggiare con tanta gente.
0: Facciamo così. Ora ci scateniamo in un'ultima danza e poi tutti al museo.
1: Perfetto, alla canzone che fa per noi. Pronti? Bambini, anche voi. Siete pronti a ballare con noi e le mummie?

0: Che bella questa canzone, non riesco a smettere di ballare.
1: Già, ma adesso è ora di tornare al museo. Forza mummie, seguiteci! La vostra mostra sta per essere inaugurata e i visitatori stanno arrivando.
2: Sì, andiamo!
3: Non vedo l'ora di festeggiare ancora, e ancora, e ancora! Forza mummie!
1: Sì, dai, siamo quasi arrivati!
0: Da questa parte!
1: Ecco qui, abbassate la testa.
0: Ecco sì, perché qui è un po' più basso.
1: A destra.
0: Sinistra.
1: Poi sempre dritto.
0: E via si corre!
2: Ecco il museo!
0: Entriamo! Mummie, ai vostri posti!
2: Siete tornati? Laura, Andrea, mummie, dove eravate?
1: Ecco, è una storia lunga, ma ora siamo qui, pronti per l'inaugurazione di una mostra unica nel suo genere. Sarà una vera festa.
2: Una festa?
0: Tu fai entrare i visitatori e poi... vedrai!
2: Da questa parte, prego, la mostra è aperta!
1: Pronte, mummie? Faccio partire la musica e al mio tre si balla. Uno, due, tre!
0: Che ne dici?
2: Dico che è la mostra più sensazionale di sempre! Grazie, Laura, e grazie, Andrea, e grazie, mummie! Mi avete regalato un sogno, non lo dimenticherò mai! I visitatori non credono ai loro occhi e si stanno divertendo come matti a ballare con le mummie!
1: Noi ora dobbiamo andare, ma non vediamo l'ora di scoprire la prossima mostra di questo meraviglioso museo!
2: Tornate quando volete!
0: Arrivederci, amici! A presto e ciao, mummie!
1: Buon compleanno, mummierella!
3: Grazie, Laura! Grazie, Andrea! Il più bel compleanno di sempre!
0: Guarda, è arrivata Iridella! Andiamo! Missione compiuta?
4: Mistero risolto!
5: Il mistero è ora svelato! Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato!
0: E anche questa volta bellissima avventura!
1: Vero, ma non abbiamo visitato la Sfinge!
0: Lo faremo presto! Al prossimo mistero! Andrea, sai cosa ti dico?
1: Che ti è venuta fame?
0: Proprio così! Questa volta però... spaghetti al pomodoro!
1: Sì, anche per me! E voi bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando! E noi ci vediamo!

0: Amiche e amici, piccoli e grandi fan di Big Bang, nipoti, zii, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata. Siete in compagnia di Armando e oggi... Ma avete sentito? Ci sono degli uccellini qui, alla radio!
1: Sì, sì, ma certo, ho capito, è molto importante.
0: Ma questa voce... Ma lei è Flora, il simpatico fiorellino di camomilla. Buongiorno, ciao Flora.
1: Ciao, rampicando.
0: Ma Armando, mi chiamo Armando. Ma che bello averti qui con noi. Ma scusami, mi sbaglio o stavi parlando con degli uccellini?
1: Per tutte le foglie secche, ma certo.
0: Ah.
1: I simpatici pennuti mi raccontano sempre tantissime cose interessanti.
0: Ma dai.
1: Sono i miei informatori speciali.
0: È vero, grazie agli uccellini sai sempre tutto sul mondo vegetale. E oggi cosa hai scoperto? Raccontaci. Io e i bambini in ascolto siamo curiosissimi.
1: Ho scoperto che voi umani siete un po' stupidi.
0: Beh, allora, guarda, io penso che tu abbia fondamentalmente ragione, però dimmi perché, che cosa abbiamo combinato questa volta?
1: C'è un prato in città dove sono spuntati tantissimi meravigliosi fiorellini di campo.
0: Fiori di campo? Intendi tipo...
1: Tarassaco, malva, prunella, achillea, papavero, fiordaliso, sono tutti miei amici.
0: Ah, che bello, e poi se non sbaglio sono anche fiori allegri, colorati.
1: E adesso sono in pericolo.
0: Oh no, poverini, e come mai?
1: Perché gli umani, proprio in quel punto, vogliono costruire un palazzo.
0: Ma no.
1: È un disastro.
0: Lo so, hai ragione, ti capisco, Flora. No, non fare così, non fare così. Senti, la musica può aiutarti a mettere un po' di allegria?
1: Sì.
0: E allora dai, ascoltiamo una bella canzone che ci fa tornare il buon umore.

E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in mia compagnia Armando Traverso, ma soprattutto qui con noi alla radio c'è Flora, la simpatica piantina di camomilla che ci racconta storie.

0: Nei prati dove crescono i fiori spontanei vivono milioni di insetti.
1: Sì.
0: Apine, farfalle,
1: certo.
0: Moschine varie.
1: Hai ragione.
0: Dove andranno a vivere?
1: Hai ragionissima, Flora, è un bel problema, è vero.
0: E poi gli insetti sono importanti per l'ambiente.
1: Sì, perché sono loro che svolazzando di qua e di là portano in giro il polline che serve per far crescere voi, le piante.
0: Bravo. Sento che ti sei informato arrampicando.
1: Sì, è vero, mi chiamo Armando e comunque sì, grazie a te ormai so tante cose diverse sull'ambiente.
0: Devo trovare un modo per salvare il prato dei miei amici fiorellini.
1: Senti, Flora, mentre rifletti su come fare, direi di ascoltare uno dei messaggini che ci arrivano dai nostri piccoli ascoltatori.
2: Ciao, sono Lara e vi racconto qualche barzelletta.
1: Certo, Lara, dai.
2: C'era una volta una mucca diceva: ciao mucca, come mai oggi ti agiti così tanto? Perché domani è il compleanno di mio figlio e quindi gli sto preparando il regalo, un mucchio di panna. Un nome entra in un caffè, splash. Perché il cuoco piange?
1: Perché?
2: Perché è finito il riso.
1: Ma che carina, Lara. Grazie, Lara, perché con le tue barzellette abbiamo fatto il pieno di allegria. E allora, mi raccomando, bambine e bambini, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri messaggini, che sono per noi delle meravigliose coccole. E il nostro numero è, lo diciamo insieme, Flora?
0: 3 4 7 4 1 1 2 7 2 6.
1: E allora adesso torniamo al problema di oggi. Un prato in città è a rischio, perché al posto delle piante che crescono nascerà un palazzo.
0: Ecco, sì. Ok, perfetto. Sì, avvisatele tutte.
1: Flora?
0: Sì, Armando?
1: Sento che i tuoi amici uccellini sono tornati.
0: Mi aiuteranno loro a salvare il prato dei fiori di campo.
1: Ah, davvero? E come faranno?
0: Chiameranno le apis mellifera.
1: Le apis mellifera. E se non sbaglio, si tratta del nome scientifico delle api comuni, giusto?
0: Oh, sì. Forse non lo sai, ma da quando gli esseri umani mettono continuamente in pericolo il loro ecosistema,
1: sì,
0: le api comuni sono organizzate in un esercito.
1: Wow, addirittura!
0: E sono molto, molto combattive.
1: E secondo me hanno ragione, anche se sono un po' diverse dall'ape della canzone che conosciamo tutti.

0: gialla e nera e gialla tanto Gaia. Vola sopra il monte e sfiora il cielo.
1: Però...
0: per rubare il nettare da un melo.
1: Ma che brava che sei, Flora! Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Armando Traverso e della mitica piantina floreale di nome...
0: Flora!
1: E allora, ricapitoliamo la questione di oggi. Un prato dove crescono erbe spontanee e fiori di campo è in pericolo, perché in quel punto noi, gli umani, come li chiama Flora, vogliamo costruire un palazzo, ma a quanto pare la nostra instancabile, combattiva piantina ha avuto un'idea.
0: Chiamerò le mie amiche api. Voleranno in un grande sciame e pungeranno il sedere agli umani.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Che ne dici, Ramando? Non è un bel programma?
1: Beh, non so se servirà per bloccare il progetto di costruzione del palazzo, però si può provare.
0: Le senti? Eccole! L'esercito delle api smellifera!
1: Ma un momento, Flora, devono venire proprio qui, dalla radio.
0: Non ti preoccupare, voleremo dritto sull'obiettivo. Presto, amiche, andiamo! L'operazione Fiori di Campo ha inizio! Ciao, Ramando! Ciao!
1: Ciao, Flora, torna a trovarci! Ma chissà se la nostra simpatica amica Flora vincerà la sua battaglia in difesa del prato. Vi posso fare una confidenza? Io spero proprio di sì. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che fiorisce con foglie e petali insieme alla piantina Flora. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E un super ringraziamento finale alla nostra regista Isabella Carbone, che accudisce, coccola e fa fiorire le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Vieni qui, Fuffi. Ricordati che sei mio prigioniero. Quanto è carino però, eh? Dai, vieni qui, micetto bello di papà Crud. Vuoi la pappina, Fuffi? Ah, il collegamento con Mortadel. Fuffi, nasconditi, meglio che non sappia che sei qui.
1: Qui parla il terribile Mortadel, capo supremo delle truppe aliene di Kot. Ci sei, soldato stupido Crud? Cosa?
0: No, dicevo, ciao!
1: Come osi dire ciao al tuo sire?
0: No, è che... Ma ti vuoi stare zitto?
1: Cosa?
0: No, non dicevo a lei, ma al prigioniero!
1: Il prigioniero?
0: Sì, ho preso in ostaggio un crudele abitante della terra, una belva feroce.
1: Come si chiama?
0: Gattino.
1: Non sembra un nome feroce.
0: È l'unione di gatto e assassino. Per fare in fretta si dice gattino. Stavo giusto nutrendolo.
1: Con carne fresca?
0: Con una pappina, maestà. Se permette finisco di nutrirlo e... Miau! Sente che terribili urli?
1: Lascia perdere e procedi col rapporto.
0: E la pappina?
1: È quello in cui ti trasformerò. Una pappina, se non ti sbrighi.
0: Procedo allora, sì, procedo. Oggi riferisco proprio sugli animali domestici della terra. Rapporto astrale numero 4 zampe, 2 ali. Sì, l'uomo ha sempre cercato la compagnia di piccoli dolci animali da tenere in casa. Un amico a quattro zampe, o un tenero pesciolino rosso, un simpatico pappagallino. Ecco i migliori 5. Al quinto posto, animali melodiosi. Ovvero quelle simpatiche bestiole che ci allietano con il loro canto, magari svegliandoci con i loro soavi trilli, e che ci riempiono le giornate e le notti di suoni gradevoli e rassicuranti. Sono in genere animali di piccola taglia, chiamati cagnolini. Tanto più sono piccoli, tanto maggiore è il suono che fanno, al punto che uno si chiede: ma come fa una cosa così piccola a fare tanto rumore? Questi cagnolini ringhiano e abbaiano graziosamente a chiunque si avvicini. Qualche volta regalano anche affettuosi morsi sulle caviglie. Si esibiscono soprattutto di notte, al solo sentire dell'arrivo di un ascensore o al passaggio di un motorino. Una razza sublime. Al quarto posto, animali affettuosi. Sono animali molto attaccati al proprio padrone, a tal punto che non li lasciano mai. Vivono praticamente insieme e infatti gli umani non riescono a separarsene. In casa, al lavoro, in vacanza, sempre insieme. Vivono in genere tra i capelli dei terricoli e vengono chiamati pidocchi. Sono molto famosi, al punto che sembra abbiano ispirato un famoso libro in cui il protagonista, Pidocchio, si esercita nella nobile arte di dire bugie. Ma questa è una fonte incerta su cui devo ancora indagare. Al terzo posto della classifica sugli animali, gli animali protetti. Sono razze molto delicate, a cui gli umani sono affezionatissimi. In certe stagioni, come l'estate, l'uomo si circonda di queste simpatiche bestiole con cui gioca e scambia gesti di affetto. C'è un legame di sangue tra queste due razze. L'uomo, il padrone, e la zanzara, l'animale domestico. La seconda punzecchia simpaticamente il terricolo, che per ricambiare la cortesia si prende a schiaffi cercando di accarezzare la sua amica a sei zampe. Che tenerezza! Al secondo posto, animali domestici del passato. Come dicevamo, sin dai tempi preistorici gli uomini si sono circondati di animali domestici. Molti di questi purtroppo si sono estinti, ne rimangono solo testimonianze video oppure dei documentari. Alcuni di questi filmati sono diventati molto popolari, forse per la loro tenerezza e dolcezza, come per esempio quello intitolato Godzilla, oppure quell'altro che si chiama Jurassic Park. Sono antichi video dove si vedono queste tenere bestioline che condividono il tempo e il cibo con gli umani. Soprattutto condividono il cibo, nel senso che gli umani sono il loro cibo. Se non è amore questo? Al primo posto della classifica degli animali domestici della Terra, dei veri amici dell'uomo, c'è lo zoo, con i suoi leoni, tigri, orsi, coccodrilli, pitoni e altri cucciolotti pronti ad abbracciare il proprio padrone fino a stritolarlo per l'amore. Questi animali sono così amati che il terricolo tiene queste bestiole in gabbie o stanze inaccessibili. Questo non tanto per difendere l'uomo dalle belve, quanto credo per il contrario. Se c'è un animale pericoloso sul pianeta Terra, questi è proprio l'uomo. L'unico che fa la guerra, inquina e sporca. Che bello! Sembra di stare su Kot, il mio splendido, orrendo pianeta. con questo è tutto. È tutto. Termina anche questa mia terribile classifica e passo la terribile linea al terribile Mort.
1: Terribile. La situazione è veramente terribile.
0: Lo pensa anche lei, maestà? Mi fa piacere sentirglielo dire. Forse effettivamente dovremmo aiutare l'uomo a difendere il suo pianeta e gli animali che...
1: Non dire sciocchezze. La tua classifica è terribile, nefasta, pessima. Bravo, Crude.
0: Grazie, maestà, grazie.
1: Continua così e avrai una promozione. Da soldato semplice ti farò soldato semplicissimo. Passo e chiudo.
0: Che onore! Non merito tanto! Ah, lui sì che ha fiducia in me, vero Fuffi?
2: Miau.
0: Soldato semplicissimo! Chissà mamma come sarà fiera. Oh, mammina.
2: Miau.
0: E zitto, Fuffi. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: amiche e amici, piccoli e grandi, zii, genitori, mamme, papà, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Siete in mia compagnia, Armando Traverso, e della nostra mitica, insuperabile piantina, Flora!
1: Ciao, rampicando! Come stai?
0: Ciao, Flora! Bene, sto benissimo, grazie.
1: Peccato!
0: No, scusa, perché peccato? Dovresti essere contenta che sto bene, insomma.
1: Sì, lo so, ma vedi, i miei compagni dell'Istituto Superiore Foglia al Vento cercano umani con qualche acciacco per sperimentare i loro poteri curativi.
0: Ah, ma aspetta, fammi capire, Flora. Non sapevo che tu andassi a scuola.
1: Oh, sì. Io mi diverto un sacco. E imparo anche tantissime cose interessanti. Sicuro che non hai nemmeno un piccolo raffreddore?
0: No, per fortuna.
1: Neanche
0: no.
1: Un colpetto di tosse?
0: No.
1: Magari hai digerito male?
0: No, sto bene, grazie, dai. Senti, però invece sono molto curioso di sapere qualcosa di più di questo Istituto Superiore Foglia al Vento. I tuoi compagni, chi sono?
1: Si chiamano Angelica, sì. Calendula, Biancospino.
0: Però
1: sono simpaticissimi.
0: Ah, non stento a crederlo.
1: E invece Carciofo è un gran prepotente.
0: Scommetto che assomiglia al carciofo della canzone.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando Traverso, cioè io, e la nostra fantastica Flora, il fiorellino di camomilla, che ogni tanto ci viene a trovare. Ed oggi ci sta raccontando della sua scuola.
1: L'Istituto Superiore Foglia al Vento. Sì, sì.
0: Molto bene. Ecco, quindi da quello che ho capito, in questa scuola studiate i poteri curativi delle piante, giusto?
1: Certo, Ramando. Diciamo che noi piantine abbiamo dei superpoteri.
0: Wow, addirittura. Fammi degli esempi.
1: Allora, la mia amica cicoria è molto digestiva. Invece eucalipto
0: sì?
1: aiuta tutti quelli che hanno raffreddore e mal di gola. Ti rendi conto? I miei compagni praticamente sono dei supereroi.
0: Ottimo, Flora! Tra poco ci dovrai raccontare bene quali materie si studiano in questa tua scuola per piante. Ma ora ti voglio raccontare uno dei messaggi che ci arrivano dai nostri amici a casa. È quello di Tommaso. Anche lui va a scuola e la sua materia preferita è la matematica. Gli piace perché si studiano un sacco di operazioni diverse e ogni volta lui scopre qualcosa di nuovo. Grazie, Tommaso, del tuo messaggio. E allora mi raccomando, ricordatevi tutti quanti di mandare i vostri messaggini. Raccontateci cosa vi piace fare di più. Ginnastica, suonare uno strumento, ballare, un colmo, una barzelletta, tutto quello che vi passa per la testa. Ma anche, se volete, come ha fatto Tommaso, potete dirci qual è la vostra materia preferita a scuola. Lasciate i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
2: 347 411 2726.
0: Bravissima! E allora, a proposito di scuola, ci stavi raccontando del tuo istituto superiore Foglia al Vento. Quali materie si studiano?
1: Per esempio, teoria e pratica della fotosintesi.
0: Wow!
1: Storia degli alberi millenari. Botanica applicata.
0: Ma che meraviglia! E qual è la tua preferita?
1: Beh, io adoro l'ora di pausa, perché si può fare un sonnellino.
0: Ma dai! Ma forse però capisco. E se non sbaglio, tu sei una piantina di camomilla, giusto?
1: Quando arriva l'intervallo,
0: sì?
1: I miei compagni si sdraiano sulle loro brandine di foglia e io canto una ninna nanna.
0: Ce la fai sentire?
1: Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Buonanotte, tra le stelle la stanza. Per sognarti devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza.
0: Ma che brava, Flora! E i tuoi compagni si addormentano?
1: Oh sì! Dopo poco ronfano tutti quanti come dei ghiri in letargo.
0: Ah, che bello! E senti, chi è? Questi sono loro che si addormentano. E chi è il tuo compagno o la tua compagna del cuore in questa scuola?
1: Beh, io sono amicissima di Lavanda Viola.
0: Ah, però!
1: È così simpatica e soprattutto non è presuntuosa.
0: Ah.
1: Quando sto con lei mi sento così calma. Che pace!
0: Ah, lo vedi? È perché la lavanda ha dei poteri calmanti.
1: Invece liquirizia non sta mai ferma.
0: È perché, se non sbaglio, la liquirizia è una pianta che dà molta energia.
1: Fin troppa! Mi fa girare i petali.
0: Ma tu lo sai, Flora, che anche la musica può regalare tantissima energia? Ascolta questa canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete in compagnia di Armando e la nostra Flora, la piantina di camomilla che ci racconta tante curiosità dal mondo vegetale.
1: Grazie Rompicando.
0: Grazie a te Flora, e comunque mi chiamo Armando, eh? Comunque oggi abbiamo scoperto che tu frequenti una scuola, un istituto superiore per piante e piantine. Flora, poco fa abbiamo parlato della tua materia preferita, che poi, se non sbaglio, è il sonnellino. Ma invece ci sono delle materie che non ti piacciono?
1: Sì. Ah. Facile. Odio l'ora di concimi artificiali.
0: Ah, beh, certo, certo. Beh, ma in effetti i concimi artificiali, che poi sarebbero quelli chimici, ormai si sa, sono pericolosi per tutto l'ecosistema delle piante,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, e poi puzzano.
0: Certo. E invece tu sei una meravigliosa piantina profumata.
1: Hai sentito, Romando?
0: Sì, mi sembra che si stia alzando un bel venticello.
1: Ma questo non è il vento.
0: Ah no, e che cos'è?
1: È il suono della campanella.
0: Ma dai, vuol dire che nella tua scuola questa è la campanella? Il soffio del vento. Ma è originale.
1: Sì, scusami, devo correre in classe. Oggi c'è la verifica di scienza sulle piante acquatiche.
0: Wow.
1: Ciao, Romando. Tornerò presto a trovarvi. Per tutte le clorofille.
0: Che succede?
1: Non ho studiato niente. Prenderò un botaccio.
0: Ma no, dai, vedrai che andrà benissimo. Ciao Flora, torna a trovarci. E allora, che ne dite? Non è simpaticissima la nostra amica Flora? Eh? Ogni volta che arriva qui da noi racconta storie incredibili dal mondo vegetale. E oggi abbiamo scoperto che frequenta una scuola dove si studiano materie molto particolari, tutte adatte alle giovani piantine come lei. Speriamo torni davvero presto a trovarci. Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao ciao ciao!

Whoop, whoop.

0: appartiene a me.
1: Vestita a partonire ancora. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai

That's why coffee's for grown-ups.

la mia testa. Ma siamo in trappola. Tu il traditore vigliacco figlio di uno sciacallo. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, Abu, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma... Non si legge bene.

0: Dopo 10.000 anni lì dentro, uno si ritrova col collo tutto incriccato. Voilà, per frena. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo se fumo?
0: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, scendiletta, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
4: Tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io? Sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto.
4: Che cosa vuoi chiedermi?
5: Io sono il più sterminato.
6: Più sapavuoto spinto.
7: Quello più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
7: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Grazie. Un momento, grazie. Ma quali desideri?
0: 3 desideri, solo 3 e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è lì. Ma 3, una da festa. Una volta usciti dal negozio la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
8: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
9: Nemmeno coi 40 suoi ladroni Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti aiuta, tu sai
8: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai.

La vita è un ristorante, è come un gran buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai. Grazie a un amico come me. Oh, son felice di servirti, sei il boss, il re lo sa, e dolci d'ogni tipo assaggerai. Gradisci

Esploratori di piazzette virtuali, di città ancor più virtuali, giocatori di pallone in piazzette che non esistono più se non sugli smartphone e utilizzatori di pollici a grandi velocità, questa puntata di Pigiama Party è tutta.

0: No, no, no, aspettate, non volevo cominciare così,
1: mi
0: ma...
1: sono innamorato di te.
0: No, neanche così. Beh, c'è poco da ridere, eh?
1: La musica è finita.
0: Insomma, vabbè, dai, ho capito. Oggi va così, pigiama party.

Trey.

L'immaginazione è al potere di tutti coloro che se ne vogliono servire. Allora immaginatevi in una stanza buia e ballate, come se non ci fosse un domani.

0: Cambiamo genere ma non abbassiamo i toni, mi raccomando, su con le mani e su con la vita. DJ Pyjama Party.
1: You could keep on because the force, it's got a lot of power and it makes me feel like

Dai, su, ammettiamolo. Siamo tutti un po' mattacchioni, chi più chi meno. E allora vi lascio con questo pezzo che a me fa sempre tanto ridere. Al 347-411-2726, consigli, commenti e magari anche qualche bacetto. Ciao splendori, viva Pigiama Party!

0: zia Maria Assunta. E Gaetano Daniele Carmine, Gaetano Daniele Carmine.
1: Ve l'avevo detto, tutti un po' matacchioni, nessuno escluso. Beh, ciao Gaetano Daniele Carmine e ciao a tutti voi.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi ascoltatori di Rai Radio Kids, un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata speciale di Big Bang. E naturalmente un super affettuosissimo saluto ai nostri mitici amici Lella e Lallo.
1: Ciao Armando!
2: Ciao Super Armando!
0: Allora, oggi partiamo per un viaggio molto avventuroso. Siete pronti?
2: Bello, mi piace viaggiare. Dove si va?
0: Viaggeremo indietro nel tempo.
1: Oh, tanto tanto tanto indietro.
0: Abbastanza, perché torneremo al lontano Medioevo, al tempo di Re Artù.
2: Sì, Re Artù è la tavola ciambella. Sì, sì, ne ho sentito parlare un sacco di volte.
1: Lallo, forse la tavola era rotonda, non a ciambella.
0: È vero, Lellina ha ragione, perché quella tavola era tonda, non aveva un buco in mezzo come la ciambella. Comunque scommetto che forse sapete come Re Artù sia per l'appunto diventato un re.
1: Armando, ce lo racconti?
0: Certo, allora dovete sapere che...
1: Che?
0: Beh, ve lo dico subito dopo la prossima canzone.

0: E siete sempre qui all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
0: E noi stiamo viaggiando nel tempo, siamo tornati indietro, in un tempo lontano, lontano, quando il re di Bretagna era appena morto e non aveva eredi, dunque non aveva figli, e così non si sapeva chi nominare come nuovo re. Un giorno tutti i più valorosi cavalieri del regno arrivarono cavalcando con i loro destrieri.
2: Clappiti, clappiti, clappiti, clappiti, clappiti, clappiti. Sei perfetto come destriero di un cavaliere.
3: E dove andavano tutti questi cavalieri?
0: Erano diretti nella foresta, dove abitava Mago Merlino.
3: Il mago più potente di tutti.
0: Sì, Merlino era un mago molto noto per le sue magie stupefacenti, ma anche per la sua saggezza. Si diceva, infatti, che fosse in grado di prevedere il futuro. E così, cavalcando nel folto del bosco, i cavalieri arrivarono alla capanna dove viveva il mago Merlino e gli chiesero che cosa dovevano fare, chi doveva essere nominato nuovo re.
3: E Merlino cosa ha risposto?
0: Si è lisciato la sua lunga barba bianca, si è aggiustato il cappello a punta che portava sempre in testa e ha detto: ci vedremo a Natale a Canterbury e lì sapremo cosa fare. Le parole di Merlino erano naturalmente misteriose, ma nessuno osava contraddirlo. Avrebbe anche potuto, se avesse voluto, trasformare quei cavalieri in tante ranocchie. E così tutti tornarono a casa, aspettando l'appuntamento a Canterbury.
2: Dove cantano tutti, giusto Armando?
0: Più o meno, perché Canterbury è una città dell'attuale Inghilterra, ma... cosa molto importante, in quella città era diretto anche il giovanissimo Artù, che a quel tempo era un ragazzino, un trovatello, che era stato allevato da un tale Sir Entor. Entor aveva un figlio più grande, Key, un tipo grande e grosso che era appena diventato cavaliere. E tutti e tre arrivarono a Canterbury la sera della vigilia di Natale.
2: E scommetto che hanno fatto l'albero con tutte le palline colorate.
0: Questo non lo so, Lallo, però so che andarono alla messa di Natale e poi a dormire come tutti gli altri cavalieri. Ma al mattino...
3: Al mattino? Cosa è successo?
0: Non ci crederete. Al centro della piazza principale era spuntata una roccia e al centro di questa roccia c'era una spada ben piantata nella pietra.
2: Secondo me era stato Mago Merlino a piantarla lì, aveva fatto una magia delle sue.
0: Può darsi, Lallo. In ogni caso, sopra la spada c'era una scritta impressa a lettere d'oro. Diceva così: colui che riuscirà ad estrarre questa spada diventerà re di Bretagna. E così, naturalmente, tutti quanti i cavalieri si precipitarono ad estrarre la spada.
2: Ma facevano a turno?
0: Più o meno. E prima si faceva avanti un cavaliere muscoloso.
4: Non ce la faccio!
0: Niente, la spada rimaneva piantata nella roccia. Poi era il turno di un altro, ancora più potente e più forte.
4: Niente da fare!
0: E poi un altro ancora e un altro ancora! Ma la spada sembrava fusa dentro la pietra.
2: Oh, poveri cavalieri! Ma adesso cosa succede?
0: Succede che... Ve lo dico dopo, la prossima canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi.
1: E Armandissimo.
0: E in questa puntata speciale stiamo raccontando la storia del famoso Re Artù e della mitica avventura di quando era ragazzino. Dunque, per una specie di prodigio, era spuntata una roccia nella piazza centrale di Canterbury. E dentro questa roccia, ben piantata, c'era una spada.
2: Chi la tirava fuori diventava il nuovo re!
3: Se fossi stato io, ce l'avrei fatta di sicuro,
0: Devi sapere che Key, il fratellone di Artù, a un certo punto si era trovato nel bel mezzo di una zuffa tra cavalieri. Key chiese al piccolo Artù di andargli a prendere la sua spada, perché l'aveva dimenticata nella locanda. Gambe in spalla, Artù allora si precipitò per prendere la spada, ma la locanda era chiusa.
1: Oh no!
0: Però, casualmente, Artù si trovava proprio nella piazza dove c'era la spada nella roccia. Si guarda intorno, vede che non c'è nessuno e...
2: Cosa fa? Non può prendere quella spada!
0: E invece decide di provarci. Si avvicina alla roccia e brandisce con le due mani l'impugnatura e... Incredibilmente, come per magia, la spada schizza fuori dalla roccia.
2: Oh, povero Artù, adesso gli tocca diventare re.
0: Ma prima di tutto Artù porta la spada al fratello, che la guardò per bene e disse: ma questa non è la mia spada. Poi legge la scritta e rimane pietrificato dallo stupore.
1: Era proprio la spada nella roccia.
0: La notizia passò subito di bocca in bocca. Ehi, dovete sapere che un ragazzino ha estratto la spada dalla roccia. Ma chi?
4: Quel boccioso, ma non può essere!
0: E siccome però nessuno aveva assistito alla scena, si decise di provare di nuovo. E così la spada venne infilata un'altra volta nella roccia. A quel punto i cavalieri provarono di nuovo, pensando di riuscire ad estrarla facilmente.
4: Oh, vado io!
2: Scommetto che non ci riuscivano!
0: E infatti la spada di nuovo non si muoveva di un millimetro. Così, per una seconda volta, si fece avanti il piccolo Artù, piccolino, magro, con la sua testolina di capelli biondi tagliati a scodella. Appoggiò la mano sull'elsa e... Di nuovo, la spada si sfilò dalla roccia e a quel punto un raggio di sole illuminò la lama. Così tutti si inchinarono davanti al loro nuovo sovrano e gridarono in coro: viva il re!
2: Viva il re!
0: Viva il re! E la nostra puntata di oggi finisce qui. Ma noi non abbiamo finito, perché se voi vorrete, amiche e amici all'ascolto, e voi, Lallo e Lella, la prossima volta continueremo con un'altra avventura di Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda.
2: Sì! Ciao!
0: Ciao! Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Per salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Rai Radio Kids è media partner di Festival Andersen dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante, diretto da Duccio Forzano, interamente dedicato alla fiaba e alla letteratura per l'infanzia. Il tema di quest'anno è Adesso si sogna, un invito a grandi e piccini a vivere il presente con meraviglia e stupore, tra musica, spettacolo e narrazione. Ospiti di rilievo del panorama nazionale tra cinema, teatro e televisione, insieme a spettacoli circensi, talk e attività per tutte le età. Momento centrale della manifestazione è il premio Andersen Baia delle Favole, il concorso letterario aperto a tutte le età che premia le migliori fiabe inedite e vuole celebrare la figura di Hans Christian Andersen. La giuria, presieduta dalla scrittrice Nadia Terranova, ha ricevuto 463 fiabe, di cui 70 scritte da bambini e 12 in lingua straniera. La rassegna si aprirà con lo spettacolo al Teatro Conchiglia, una sorta di prefazione di ciò che accadrà fino a domenica con l'animazione delle scuole di danza cittadine. Il 5 giugno è il momento magico del festival, il corteo dei bambini, delle scuole, vero inizio del Festival Andersen. Bimbi e maestre si ritroveranno come da tradizione nei giardini Marielle Ventre e termineranno la sfilata nella Baia delle Favole, dove ad accoglierli ci sarà un grande palco e uno spettacolo a loro dedicato. Le grotte di Castellana, un mondo sotterraneo di canyon, abissi nella Puglia della Valle d'Itria, possono essere esplorate da tutta la famiglia con Speleo Family, un itinerario multisensoriale notturno di circa un chilometro, pensato anche per i più piccoli, in un viaggio nella storia e nella geologia alla sola luce del caschetto. A fare da guida speleologi professionisti che conducono alla scoperta di luoghi nascosti delle grotte, non visitabili nei tour giornalieri. Queste le date del mese, sabato 6 e 27 giugno alle ore 20:30. Fino al 5 settembre, Trenino dei Castelli 2026, un viaggio nella storia di alcuni tra i manieri più suggestivi della Val di Sole e della Val di Non in Trentino, terra dei bambini. Queste le date del mese di giugno, 6, 13, 20 e 27. Dal 3 al 7 giugno World Dog Show 2026 a Bologna, una delle più grandi esposizioni cinofile al mondo con migliaia di cani, giudici ufficiali FCI e appassionati provenienti da 30 paesi. Per i bambini e le famiglie l'evento offre un ricco programma di intrattenimento. Dal 5 al 7 giugno Seminare Idee Festival Città di Prato, laboratori, letture animate, attività interattive e workshop musicali attorno a Desiderio, il tema di questa edizione. Anche quest'anno diversi appuntamenti coinvolgeranno giovani e giovanissimi nella sezione Seminare Idee Kids e Teens, dedicata a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Un fine settimana all'insegna della creatività e dell'immaginazione, in cui i più giovani saranno invitati a esplorare i propri desideri, le emozioni e il mondo che li circonda, tra arte, scienza, poesia, letteratura e musica. Idee e pensieri prenderanno forma in esperienze ludiche e costruttive. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids!

0: Ciao bambini, ciao a tutti, nipotini, zii, nonni, nonne, mamme, papà, pupazzi e peluche, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Un saluto dal vostro Armando e dalla nostra Flora!
1: Evviva! Ciao a tutti! E ciao Rompicando! Yuppie!
0: Ciao Flora, bentornata. Io però mi chiamo Armando, non Rompicando. Ma devo dire che ti sento particolarmente allegra.
1: Sì, sapessi, sono stata in un posto meraviglioso.
0: E dove? Dove in particolare?
1: Ho visitato il parco di divertimenti più incredibile del mondo.
0: E come si chiama questo parco?
1: Fagiolandia! Dovresti vederlo! È davvero super!
0: Fagiolandia! Ma mi incuriosisce parecchio e sono sicuro che anche i bambini e le bambine vorranno saperne di più. Beh, ci ascoltiamo una canzone e poi ci racconti tutto!
2: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello.

0: questo o quello.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e della nostra amica tutte foglie e petali Flora, che è appena tornata da un viaggio straordinario in un parco di divertimenti che si chiama Fagiolandia, giusto?
2: Giusto, rampicando.
1: Ecco, ma che strano questo nome, Fagiolandia. Beh, immagino che forse questo parco abbia a che fare qualche cosa con i fagioli.
2: Ma certo, L'ingresso infatti è in basso, vicino alle radici del fagiolo magico.
1: Quello della famosa fiaba Giacomino e il fagiolo?
2: Ovvio.
1: Ma allora tu conosci anche Giacomino, il protagonista della storia?
2: Sì, sì, è super simpatico e fa il guardiano del parco. Innaffia tutti i giorni la sua super pianta di fagioli, coccola la gallina dalle uova d'oro e a volte prepara anche la zuppa di fagioli giganti, naturalmente.
1: Certo, come poteva essere. Ma vogliamo ricordare la fiaba per tutte le bambine e i bambini all'ascolto?
2: Ma la sanno tutti.
1: Ma non è detto, sai, e poi è sempre bello riascoltare una fiaba.
2: E va bene. Un giorno Giacomino era stato mandato dalla sua mamma al mercato per vendere una mucca. Lungo la strada Giacomino aveva incontrato un vecchino che secondo me era un mago.
1: Anche secondo me, Flora, anche secondo me.
2: E infatti gli aveva detto: se mi lasci la tua mucca, in cambio ti darò questo sacchetto di fagioli. E Giacomino aveva accettato.
1: E poi la mamma si era un po' arrabbiata, giusto?
2: Eh sì. Secondo lei Giacomino non avrebbe dovuto scambiare una bella mucca con dei fagioli.
1: Beh, dal suo punto di vista non aveva tutti i torti.
2: Scherzi, eh? I fagioli sono buonissimi e fanno anche molto bene alla salute.
1: Per carità, non volevo offendere i tuoi amici legumi.
2: Comunque la mamma aveva buttato i fagioli fuori dalla finestra. Ma al mattino, quando Giacomino aveva aperto gli occhi, aveva trovato una pianta gigante, più alta di un grattacielo.
1: E questa incredibile pianta magica è il parco di Fagiolandia che hai visitato? Ma dici che cosa hai visto?
2: Beh, per esempio, ho incontrato le fatine che abitano su una foglia, in un villaggio che spunta in alto, in mezzo alle nuvole.
1: Deve essere meraviglioso stare in mezzo alle nuvole. Ma a proposito, ascoltiamo il messaggio che ci ha mandato un piccolo amico.
3: Radio Kids, sono Mattias, ho 5 anni e voglio ascoltare se c'è la musica di Sono una nuvoletta piccolina che si prepara a far pipì. Poi il sole mi vuol dare una lezione e la porta via in cielo, la stende su un filo con una maglia e un calzino che sta... Ciao!
1: Ciao Mattias, ma grazie, ma canti benissimo!
2: Bravissimo Mattias!
1: E allora tra poco ti faremo ascoltare la canzone che ci hai chiesto. Intanto però ricordo a tutti voi che potete mandarci qualunque messaggino, raccontare qual è il vostro animale preferito, oppure qual è la vostra pianta preferita, visto che con noi c'è Flora. Ma insomma, qualunque cosa vi passi per la testa, qualunque pensiero, se siete allegri, tristi, arrabbiati, insomma tutto ciò che volete, al nostro numero WhatsApp che è 347-411-2726. Beh, allora, dunque, sai che se io dovessi pensare alla mia pianta preferita sarei indeciso, ed, anche perché, per esempio, mi piacerebbe anche essere una grande quercia, forte, oppure una margherita.
2: Come me, anch'io sono una margherita.
1: È vero, Flora. E poi tu sei una margherita molto speciale, perché sei un fiore di camomilla. Ma raccontaci del parco di Fagiolandia. Cos'altro hai visto?
2: Sono arrivata fino in cima.
1: E se non sbaglio, allora, proprio in cima, sul punto più alto della pianta, sorge un castello.
2: E ci abita un orco cattivissimo. Ma noi siamo diventati amici.
1: Voglio sapere tutto. Prima però ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Mattias.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, l'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando
1: e Flora,
0: la nostra ospite che arriva direttamente dal misterioso e affascinante mondo vegetale. E oggi ci sta raccontando del suo viaggio in un parco di divertimenti che sorge proprio sulla pianta di fagioli magici della famosa fiaba. Pensate, Flora ha incontrato anche l'orco che abita nel castello incantato. È davvero così terribile, Flora?
1: Ecco, devi sapere, arrampicando, che l'orco sembra sempre tanto arrabbiato perché in realtà ha un problema.
0: Ah, e qual è?
1: Non riesce a dormire, poverino.
0: Lo capisco, perché quando non si chiude occhio per tutta la notte, poi al mattino ci si sente di malumore. E tu cosa hai fatto?
1: Io l'ho aiutato. Sì, gli ho soffiato addosso la mia polverina magica e poco dopo già russava come un trombone.
0: Ma bravissima, Flora. Sono sicuro che l'orco d'ora in poi diventerà un po' meno burbero.
1: Anche Giacomino mi ha ringraziato tanto. Era molto preoccupato per il suo amico orco.
0: Ma che bello, Flora. Sei un fiorellino davvero gentile e molto utile.
1: Ora però sono un po' stanchina.
0: Ci credo. Hai scalato una pianta più alta di un grattacielo, per forza.
1: Andrò anch'io a schiacciare un pisolino come l'orco.
0: Salutaci, ciao. L'orco.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, Flora. Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare la floreale Manuela Grippi, l'amica di Flora, e grazie a Lorenzo Cingoli che scrive instancabilmente le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento finale, doppio e triplo, per la nostra regista Isabella Carboni, che cura, lucida e rende smagliante il nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock, roll, twist, cha, cha, cha. Lo stesso prurito non te dà.
0: Roba che non va.
1: La porca e rondò come il tango e il fostrò.
0: Roba rococò.
1: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
0: l'arca di Noè. Sa, sa, sa, sa, olè.
1: Corgeste senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non può viene anche tu saprai com'è.
0: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
0: Se tu li senti suonare ti farà ricordare l'arca di Noè.

Brasil, tudo pode palhaçada.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Fulvia degli Innocenti e scrivo storie, un po' vere e un po' inventate, come quelle di Al Voto, un albo illustrato pubblicato da Edizioni Lapis con i disegni di Lucia De Marco.
2: Sì, perché è proprio una cosa bella andare a votare e soprattutto lo era la prima volta che le donne hanno potuto farlo. Esattamente 80 anni fa, il 2 giugno del 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere se volevano ancora la monarchia, cioè un re, oppure volevano che l'Italia diventasse una repubblica. In quell'occasione anche le donne, per la prima volta nella storia in Italia, poterono votare. Bianca, ovviamente una bambina, e non può ancora andare a votare, ma segue l'evento con trepidazione, con gioia e anche con uno spirito di gioco, perché la mamma andrà a votare, la mamma e anche il papà. E quando capisce un po' come funziona questa cosa del votare, le schede elettorali, l'urna, la cabina, il segreto, pensa che sia anche un gioco molto bello e lo propone alle sue amiche. Giocare a votare è solo un gioco in quel momento, ma quando diventerà grande, quando diventerà anche lei maggiorenne, potrà farlo sul serio. Per il momento Bianca si accontenta di accompagnare i genitori in questa Milano a festa verso la scuola, che è un seggio elettorale, aspettare che papà e mamma entrino nella cabina e poi scoprire insieme a loro, niente meno che al cinema, perché allora solo al cinema si potevano vedere e sentire le notizie, chi avrà vinto tra Repubblica e Monarchia. Ovviamente lo sappiamo, ha vinto la Repubblica e da quel giorno, il 2 giugno, è festa nazionale. I bambini, gli studenti non vanno a scuola e ci ricordiamo le nostre origini, come siamo nati, grazie al voto di tutte e tutti i cittadini italiani e un giorno anche grazie al vostro.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: Con Armando e...
1: Lalla e...
2: Lallo!
0: E... voi, gli amici all'ascolto di Radio Kids! Allora, siete pronti per una nuova super esplosiva puntata?
1: Yeah!
2: Prontissima! Per oggi voglio fare una cosa speciale!
0: Va bene, Lella, di che cosa si tratta?
2: Voglio dedicare la puntata al gioco! Vi va di giocare con me?
1: Sì, dai. giochiamo, a me piace giocare! Ci divertiamo così tanto!
0: Hai ragione, Lella, giochiamo così tanto e ci divertiamo così tanto e così tanto si divertono i nostri amici ascoltatori!
2: E allora iniziamo subito!
0: Dai, va bene. Allora, che cosa giochiamo?
1: Ma certo, giochiamo ai cowboy, no? Gli indiani, i pirati, i bucanieri, gli astronauti e i marziani.
2: O facciamo un puzzle, saltiamo la corda, giochiamo a nascondino.
0: Va bene, però scusate, Non possiamo fare questo tipo di giochi. Vi ricordate, siamo alla radio. Dobbiamo giocare a qualche cosa con i nostri amici all'ascolto. Per esempio, potremmo chiedergli se sanno di che cosa parlerà la nostra prossima canzone.
1: È giusto, però secondo me è troppo facile. Hanno già indovinato tutti, visto che parliamo di giochi.
2: Sarà una canzone dedicata al gioco.
0: Giusto, e si intitola proprio...
3: Io gioco!

0: piaciuta la canzone?
1: Sì, bellissima! Però ora dobbiamo inventare un gioco per i nostri amici a casa.
2: Sì, sì, sì. A me è venuta un'idea. Giochiamo a Indovina il suono? Vi va?
0: E come si gioca?
2: Io vi faccio sentire un suono e voi dovete indovinare che cos'è, capito?
1: Mica tanto.
0: Vabbè, dai.
2: Ma come? È semplicissimo. Devi solo indovinare che cos'è quello che ti faccio sentire.
0: Ma sì, è chiaro, Lallo, dai. E poi possono giocare anche gli amici a casa.
2: Allora iniziamo.
0: Dai, sì. Va bene. Siamo pronti.
2: Ecco,
0: allora,
2: il primo suono da indovinare.
0: È un cane! È un cane che abbaia!
1: Che fa bau bau!
0: Sì, sì.
2: Voi dite un cane?
0: Sì,
2: un cane?
0: Sì.
2: No, no, no, no, no, mi dispiace, era una mucca.
0: Cosa? Ma che dici?
1: No. Ma le mucche non abbaiano, le mucche...
0: Ma dai, ma certo, Lella, dai, Lallo ha ragione, quello era il verso di una mucca, si sentiva chiaramente.
2: No, no, no, no, no, mi spiace per voi, ma avete sbagliato.
0: Boh.
2: Pronti per il secondo suono?
1: Va bene, siamo pronti, eh.
0: Dai.
1: Dai. Oh, lascia,
0: anch'io.
1: Il gatto
0: che mi adora.
1: Sì.
2: No, mi spiace, questo era il verso di un'anatra.
1: Ma che... L'anatra?
2: Sì,
0: dai.
2: Anatra.
1: Ma l'anatra che fa miau, io non l'ho mai sentita.
0: È vero, dai.
2: Purtroppo avete nuovamente sbagliato.
0: Ma come?
2: Sì, volete fare una terza e ultima prova?
0: Vabbè.
1: Facciamo la terza prova, Armando.
0: Facciamola, che ti devo dire?
1: Uccellini
0: che cinguettano. Uccellini che cinguettano in primavera.
1: Giusto, che cinguettano in primavera sugli alberi fioriti.
0: Uccellini che cinguettano in primavera sugli alberi fioriti.
2: Ferma,
0: mentre fuori splende il sole.
1: Il sole, certo.
2: Mi spiace, ma non ci siamo nemmeno questa volta. Quello che avete sentito era il classico, riconoscibilissimo verso dell'elefante.
0: Ma va.
2: Però era giusto il giorno di primavera, con gli alberi in fiore e il sole che splende. Però avete sbagliato.
1: Ma no, ma quello non era il verso, erano uccellini.
0: Ma certo, anche secondo me, Lella, c'è qualcosa che non va in questo tuo gioco.
2: Sì. No, non cercate scuse, li avete sbagliati tutti e tre.
0: Io non so che dire. Vabbè.
1: Non lo dire, tanto ti dirà che è sbagliato.
2: Un momento, sì, in effetti è sbagliato.
1: Hai visto? Quello che avevo detto.
2: No, è che è davvero sbagliato. Anzi, sono io che ho sbagliato. Ho letto le risposte degli ultimi tre suoni e non dei primi tre, quelli che avete ascoltato voi.
0: Ma allora abbiamo risposto bene.
2: Sì, direi proprio di sì.
1: Ma allora abbiamo vinto! Ma scusate, cosa abbiamo vinto?
2: Potete scegliere la prossima canzone, va bene?
0: Va bene, dai. Allora, avete mai giocato a fare la conta con Ma che bel castello?
1: Sì! Bella, bella!
2: Ma che bel castello, nascondiro di rondello. Ma che bel castello, nascondiro di rondello.

0: è sempre divertente giocare a fare la conta, vero?
1: Sì, mi piacciono anche tanto le filastrocche. Ne sai una sui giochi?
0: Allora, dimmi se ti piace questa.
1: Mm-hmm.
0: Anguria rossa ed invidia verde. Bravo chi vince e bravo chi perde. Cieli vicini e traguardi lontani. Chi ha perso ieri vince domani. Grande campione, ricordati questo. Chi ha vinto male perderà presto. Piuma di falco e piuma d'oca, perde chi bara. Vince chi gioca. Era una filastrocca della televisione dell'amico Bruno Tognolini.
2: Bella! Allora dai, vince chi gioca, continuiamo a giocare! Yuhu! Allora, a me piacciono le macchinine da corsa, i trenini, i pupazzetti, le carte, le pentole e le padelle.
0: Le pentole e le padelle?
2: Sì, sì, le uso per fare la batteria. Quando faccio finta di suonare, no?
1: A me invece piacciono, gli aquiloni, gli yo-yo, le trottole, le carrozzine per le bambole.
0: Va bene, allora ho proprio il posto che fa per te, Lella. Perché a Milano e a Santo Stefano Lodigiano c'è un fantastico museo del giocattolo e del bambino, dove ci sono proprio giocattoli vecchi e nuovi. Poi si può partecipare a laboratori divertenti, insomma fare un sacco di belle cose.
1: Sapete qual è il film dedicato ai giocattoli?
2: Io lo so, è quello dove i giocattoli si animano e c'è il cowboy che si chiama Woody
0: e un astronauta che si chiama Buzz Lightyear, che dice sempre verso l'infinito e oltre.
1: Giusto, bravi. Ma il film come si chiama?
3: Toy Story.

0: Io amo i giocattoli e poi i giocattoli sono proprio come degli amici.
1: Ah, allora senti che cosa ci hanno detto i nostri amici da casa.
2: A me piace giocare con la sabbia e fare i castelli.
3: Io gioco a pallavolo con i miei amici.
4: A me piace giocare con i miei amici a ruba bandiera.
5: Io gioco con le macchinine.
6: Che bello! Tutti giocano!
0: E quando non ci sono i giocattoli, fanno come noi. Si inventano un gioco.
1: Come abbiamo fatto noi. Come dice la filastrocca...
0: Io gioco con i giocattoli, belli, preziosi e strani. Se non ci sono quelli, gioco con le mie mani.
6: Gioco con il legno e i sassi, gioco con ombre e sole. Se non ci sono quelli, gioco con le parole.
1: Gioco con i miei passi, gioco con ciò che c'è. Nessuno ha più giocattoli di me. Bene, e allora, amici all'ascolto, se volete continuare a giocare con noi, l'appuntamento è con la prossima puntata di...
7: Big Bang!
8: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it.

0: posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone. Pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazietà.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

0: sole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel cielo, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle di Londra nel cuore, rischiara la notte un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

0: Aria.
1: Qualcuno dovrebbe incollare sul fondo le pinne di quella ragazza.

0: Il bolide rosso. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano ad una gara di biglie nella piscina di sabbia. Con loro ci sono Marco e Laura. Lampadino lancia la sua biglia blu.
1: La tua biglia rossa è ancora prima, Caramella.
2: Sì, Lampadino, ora tocca a Marco.
0: Il bambino colpisce con forza la sua biglia, che supera tutte le altre e vince.
3: Visto, amici, che super colpo!
4: Bravissimo, Marco!
3: Grazie, Laura. Merito della mia biglia fortunata.
0: Lampadino la raccoglie controllandola.
1: Marco, la tua biglia è di plastica e non di vetro come le nostre.
2: Vuol dire che è più leggera.
4: Per questo andava veloce.
3: Non volevo imbrogliare.
1: Lo sappiamo, Marco, non ti preoccupare.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove li attende il cagnolino Zampacorta.
6: Ciao Lampadino, ciao Caramella.
5: Ciao Zampacorta.
6: Oggi è il giorno della Magi Race, la magi gara di bolidi a pedali.
1: Wow!
6: Seguitemi, vi mostro una cosa.
0: I tre amici raggiungono un'officina. Un ghepardo li aspetta vicino ad una macchina a pedali rossa.
6: Eccoci arrivati. Lui è Gianca Ghepardo, costruttore di bolidi da corsa.
7: Benvenuti, amici.
5: Ciao, Gianca.
1: Quel bolide è opera tua?
7: Sì, vi presento la Gherrari numero 27.
2: È bellissima.
7: L'ho costruita per un pilota eccezionale, Zampacorta.
2: Ma io vorrei che fosse uno di voi a guidarla.
1: Guidala tu, sorellina, sei eccezionale nelle gare in pista.
2: Sì, ma io sono brava alle corse delle biglie.
6: Per me saresti un pilota perfetto, Caramella.
2: D'accordo, mi avete convinta.
7: Prendi il casco rosso e andiamo al circuito.
5: Sì!
0: Intanto, Duca Puzzoloso, fuori dal suo nascondiglio, vuole chiudere le faine tordo e tondo nel cofano di un grosso quadriciclo da corsa.
8: Entrate, imbranati!
9: Ma da lì dentro non si vede la strada!
8: Guiderò io! Voi dovete solo pedalare di nascosto e farmi vincere la Magi Race!
9: Bareremo anche questa volta!
8: Certo, ma nessuno se ne accorgerà! Andiamo!
0: Tordo e tondo entrano all'interno del cofano. Il duca lo chiude, si siede alla guida e, indossato il casco, batte col pugno sull'auto.
8: Forza, pedalate!
0: Il quadriciclo si avvia cigolando. Sulla linea di partenza, i piloti sono pronti ed il pubblico è in festa. Caramella arriva a bordo della Gherrari, seguita dai suoi amici.
2: Quanti piloti e quante bandiere!
6: La Magi Race appassiona tutti!
0: E in quel momento arriva anche Duca Puzzoloso.
6: Proprio tutti, guardate chi c'è!
2: Duca Puzzoloso, speriamo non vinca lui!
7: La sua vettura è troppo grossa e pesante per vincere. E poi la Gherrari è la migliore in assoluto.
6: Lampadino, Gianca, andiamo alla partenza! Re Zampasaggia sta per parlare!
10: Benvenuti alla Magi Race, amici del Magiregno!
5: Evviva!
10: Buon divertimento e che vinca il migliore!
0: Pandaguru abbassa la bandiera a scacchi e la gara ha inizio. Tutti pedalano con impegno, ma il Duca Puzzoloso a scattare in testa.
8: Più veloce, faine, voglio vincere!
2: Puzzoloso è primo, devo accelerare!
0: Da bordo pista, i tre amici tifano animatamente.
1: Forza, sorellina!
2: Caramella sta recuperando!
8: Oh? Chi sta superando? Fate qualcosa, imbranati!
0: Dal cofano della macchina del duca spunta la zampa di una faina che colpisce la Gherrari mandandola fuori pista.
2: Presto! Corriamo da Caramella!
0: La bambina è scesa dalla vettura e i tre la raggiungono.
1: Ti sei fatta male?
2: No, Lampadino, sta bene, ma ora quel cattivone vincerà.
1: Puzzoloso sta imbrogliando, ho visto qualcuno nascosto dentro il cofano.
7: Non si vince con l'imbroglio, ma con l'impegno. Dammi il casco, Caramella.
0: Gianca indossa il casco e salta alla guida della Gherrari. Pedalando velocissimo, il ghepardo supera tutti i concorrenti, fino a raggiungere il duca in testa.
7: I tuoi trucchi non funzionano, furfante!
0: Gianca supera di slancio l'auto di Puzzoloso, che inizia a ruotare su se stessa e finisce la sua corsa contro un albero.
11: Ai, che botta!
9: Ai, che male!
0: Vedendo le faine, anche gli spettatori scoprono l'inganno.
8: Duca Puzzoloso è un imbroglione!
5: Boo!
0: Duca Puzzoloso si allontana disperato.
11: Oh, tiri allo scoperto!
0: Pandaguru sventola la bandiera a scacchi. Gianca ha vinto!
5: Bravo!
0: Arrivati gli altri concorrenti, Rizzampasaggia premia Gianca.
10: Dichiaro la Guerrari e Gianca vincitori della Magi Race. Ecco la coppa.
7: Sì!
0: Gianca solleva la coppa.
5: Evviva!
0: Lampadino e Caramella, salutati tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
12: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, questa sera voglio darvi la buonanotte immaginando di essere su un'altalena insieme a voi. Dondoliamo e piano piano scopriamo il mondo. Apriamo e chiudiamo gli occhi. Apriamo e chiudiamo gli occhi.

bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso, che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: Ciao Lorenzo, ciao bambini, bentornati.
1: Ciao a tutti. Stavo cercando di scrivere qualcosa.
0: Ma che bello che suoni. Io sto alla grande, Lorenzo, a parte...
1: A parte?
0: A parte il tempo. Hai sentito che vento freddo questa mattina?
1: Beh, DJ, mi pare normale, siamo in autunno. È durato anche troppo il caldo quest'anno, mi pare. Non credi?
0: Beh, sì, Lorenzo, hai ragione, è durato fin troppo. L'hanno detto alla radio proprio questa mattina, sai?
1: Cosa hanno detto?
0: Hanno detto che ormai sta tornando il freddo perché l'antibullone delle carrozze...
1: Come? L'antibullone?
0: Sì, dai, l'antibullone delle carrozze, insomma, quel coccio che si sposta nel cielo...
1: Aspetta, DJ. L'antibullone delle carrozze che si sposta nel cielo?
0: Sì.
1: Ah, ho capito. Ho capito, forse volevi dire l'anticiclone.
0: Sì, appunto, ecco. Sì, ho detto quello, no?
1: Tu hai detto, vabbè, lasciamo stare, dai.
0: Io ti ho riportato quello che ha detto il meteorogogolo in radio.
1: Aspetta, DJ, proviamo a fare chiarezza. Innanzitutto si dice meteorologo e poi quel coso, come lo chiami tu, che si sposta nel cielo, si chiama anticiclone delle Azzorre.
0: Anche tu segui il tempo, quindi, eh?
1: Certo, seguo il tempo a tempo di musica. Ma dov'è l'anticiclone delle Azzorre? Chissà se tornerà e bel tempo porterà.
0: Ma Lorenzo, cos'è l'anticiclone delle Azzorre? Puoi spiegarmelo, scusa, non ho capito bene, sai?
1: Allora, non è molto semplice da spiegare. Immagina che nel cielo ci sia un grosso gigante invisibile che quando se ne va in giro sposta tutte le nuvole che incontra e lascia il cielo limpido, limpido, limpido, così che il sole possa splendere.
0: Forte! Ora ho capito perché quando arriva l'anticiclope arriva l'estate. È un gigante buono, mi piace.
1: L'anticiclope. Sì. L'anticiclone.
0: Ah, vabbè, però, quello.
1: Sì, però è vero, è un gigante buono. E anche a me piace. Per questo

0: Ah, dov'è? Che bello! Sì, però...
1: Però cosa? Che ti è preso ora? Cos'è quella faccia?
0: Che anticiclope ce ne sia andato e che torni il freddo, la pioggia, il gelo, insomma, dai!
1: Ma è normale, DJ, è il corso delle stagioni.
0: Beh, non mi piacciono questi cambiamenti di stagione, non mi piacciono i cambiamenti, insomma, dai!
1: Ma è normale che sia così, la vita è cambiamento, tutto è mutante!
0: Sì, tutto in mutande, tutto in mutande! Lorenzo, ma che dici? Siamo per radio!
1: Mi fai troppo ridere, DJ!
0: Ma cosa c'entrano le mutande adesso?
1: Ma non ho detto mutande! Ho detto tutto è mutante, che vuol dire che tutto cambia.
0: E quindi hai scritto anche una canzone su tutto è mutante.
1: Smetti di prendermi in giro, DJ.
0: tutto è mutante, andiamo.
1: DJ, smetti di fare il burlone e ascolta.
0: Va bene, Lorenzo.

0: Però bellina questa canzone sui mutamenti. Mi piace. Quindi tutto cambia, ma poi alla fine tutto torna uguale a se stesso. Ma allora che cambia fare, Lorenzo? Scusami, sai?
1: Beh, è una storia lunga, DJ. La sto studiando anch'io.
0: Ok, e allora mi fido di te.
1: Ecco, bravo. È arrivato il momento di salutarci. A presto, bambini. Ciao, DJ.
0: Beh, ciao, Lorenzo. Ciao, bambini. A presto e ricordate, come dice Lorenzo, tutto è mutande.
1: Ma dov'è l'anticiclone degli azzardo?
0: E chi lo sa?
1: Chissà dove

0: delle azzarre. E allora chissà che dove si è nascosto.
1: Ci sia il vento,
0: quasi afferrato,
1: un sole che spacca le pietre.
0: Dove?
1: Ci sentiamo domani, cari bambine e bambine,
0: chissà
1: qui,
0: se tornerà
1: sulla stazione meteorologica di Radio Kids. Ciao a tutti, anche a Daniele Verde, parte tecnica. Piove.